0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smetti

eri una che viveva distinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi, tu che più cadi

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Son las 2:31 minuti.
3: Radio Calima.
4: Verdi, bianchi e rossi.
5: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.

Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti.
3: Radio Calima.
4: Calima Noticias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: Un successo del 1992 con Mango, Mediterraneo.
7: Bianco.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Somos la radio de tus artistas favoritos.
2: Rebobinas el tiempo.
3: Uno de los grandes éxitos de 1983 con Culture Club, Karma Chameleon.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Cuando siamo soli sei magnífica.
1: En Canarias.
2: Es la hora 5:02.
3: Sono le 5:02.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:33 minutos.
2: Sono le 5:33 minuti.
3: Radio Calima.
4: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama nell'America centrale. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin e Aldaguer. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento, che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione. La giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, gli imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, Vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sa ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells.

0: Kalina.
1: Ben ritrovati amici del Comedy Radio Show, siete nel best of della settimana con i best dei best dei best dei super best, il nostro Alessandro Bisogni
2: e la nostra Alessandra Bellotti. Buon Saturday.
1: Buon Saturday, un po' troppa, come dire,
2: autocelebrazione. Ma chi se ne frega, è sabato, figurati.
1: Ma che ce frega.
2: Tutta una settimana umili.
1: Ma che ce
2: sabato
1: frega,
2: no. Ma che ci importa?
1: Allora, il best of della settimana cosa vi proponiamo? Se non sbaglio, non mi ricordo esattamente, forse era martedì, comunque non ci interessa. Con il nostro Alessandro, con il nostro Alo, abbiamo parlato. Alessandro mi fa impressione.
2: Alessandro, io lo dico sempre, quando mia madre mi chiama Alessandro si ferma il tempo.
1: Sai perché? Perché? L'argomento si fa serio.
2: Ah, certo.
1: Le fonti sono quelle che sono, la storia mai raccontata. Che solo tu puoi raccontarci, che appunto martedì parlava di cosa?
2: Della giornata, andiamo nel XIX secolo, quando per un errore abbiamo rischiato di perdere una cosa bellissima, soprattutto per noi artisti, ovvero l'applauso.
1: Noi artisti, senti, noi artisti.
2: Che roba.
3: Radio Kalima.

0: Iniziamo ufficialmente questo martedì con la storia mai raccontata. Sapete, se non lo sapete, sappiatelo, sallo, se non lo sai, sallo, che il nostro Alo ha delle fonti segretissime che non ci vuole rivelare.
1: Non posso.
0: Non puoi.
1: Non è che non voglio, vorrei anche, ma sono tipo segreti di Stato, non
0: no,
1: li puoi.
0: No,
1: non
0: assolutamente. Puoi dire. Anche perché ci servono, insomma, per
1: certo.
0: Come contenuti del comedy, soprattutto è quella l'importanza maggiore. E quindi, qual è la storia mai raccontata di oggi?
1: Parliamo oggi del giorno in cui il mondo rischiò di restare senza applausi. È una vicenda ovviamente che nessuno ha mai raccontato, ci sono io qui a raccontarla, che avrebbe potuto cambiare per sempre.
0: Ti ringraziamo per questo, perdonami se lo sottolineo.
1: Ma figurati, io guarda, quando ci sono momenti della storia che non sono stati raccontati e ne vengo a conoscenza, non posso fare altro che condividerli con voi. E un mondo senza applausi avrebbe rappresentato una sconfitta per l'umanità, una crisi enorme, una crisi anche silenziosa, perché non essendoci più applausi. ma andiamo a raccontare bene la storia.
0: Sì.
1: Siamo nell'anno, anzi,
0: anche
1: correva.
0: Perché l'introduzione è durata 8 minuti.
1: E invece pensa, adesso andrò subito al sodo.
0: Perfetto.
1: Non è vero. Correva l'anno 1897. Le persone applaudivano tantissimo, a teatro, ai concerti, alle cerimonie, inaugurazioni, persino quando qualcuno parcheggiava bene al primo colpo, la carrozza ovviamente, o le prime
0: infatti,
1: macchine.
0: Dicevo.
1: C'era qualcosina. Il consumo di applausi era proprio fuori controllo.
0: Mm.
1: Un giorno alcuni studiosi lanciarono l'allarme: se continuiamo così, entro pochi anni finiranno gli applausi. Nessuno capì cosa significasse, però tutti si spaventarono per sicurezza, quindi smisero di applaudire.
0: Mm.
1: E fu un disastro.
0: Che tristezza.
1: Hai capito? Allarmati da degli scienziati o pseudoscienziati.
0: Generazioni di attori e cantanti frustrati, depressi.
1: Perché la gente
0: sì.
1: Comunque voleva applaudire, ma iniziò a sostituire gli applausi con sistemi alternativi. Quindi colpi di tosse organizzati, cenni d'approvazione, sguardi intensi, pollici alzati, persone che urlavano bravo ogni 3 secondi. Divenne il caos. Durante uno spettacolo teatrale, ad esempio, un attore concluse un monologo perfetto.
0: Mm-hmm.
1: Silenzio. Poi un signore in terza fila urlò: approvo! Un altro gridò: anch'io! Un terzo: moltissimo!
0: Ma non capisco, erano tutti di Roma
1: così.
0: Questi.
1: Certo, è andata a Roma questa storia. Lo spettacolo quindi degenerò in un dibattito pubblico. E fu allora che intervenne il nostro eroe, Arturo Battimani. Professione esperto di applausi. Dopo settimane di studi annunciò: gli applausi non finiscono. La folla scoppiò in un applauso spontaneo, dimostrando immediatamente che aveva ragione. Arturo confessò poi che non aveva fatto nessuna ricerca, aveva semplicemente inventato tutto perché gli mancava il rumore, però aveva funzionato. E quindi da quel giorno l'umanità tornò ad applaudire senza paura. E ancora oggi, ogni volta che parte un applauso, dovremmo ringraziare Arturo Battimani, l'uomo che salvò qualcosa che in realtà non era mai stato in pericolo.
0: C'è un dettaglio di questa storia.
1: Vai.
0: Che non ti è giunto e che è una grande verità da dover rivelare oggi.
1: Sì.
0: E questa volta prendo il tuo posto.
1: Sì.
0: Arturo aveva un alter ego. Arturo in realtà era un supereroe molto conosciuto.
1: Non dirla perché me ne vado.
0: Arturo.
1: Dilla, vai, dilla che me ne vado.
0: Era Batman.

0: un certo Bruce Wayne che in realtà si chiamava Arturo Battimani.
1: Infatti, la traduzione di Bruce Wayne è Arturo Battimani.
0: Esatto. Certo. E il protagonista della storia mai raccontata di oggi. Andiamo ai messaggi che è meglio.
1: Valentina, ciao Vale.
0: Ciao Vale.
1: Scrive: dopo aver sentito questa storia, stasera andrò a teatro e applaudirò più forte del solito. E lo farò anche se non dovesse piacermi lo spettacolo, perché non vorrei mai tornare all'epoca dei colpi di tosse organizzati.
0: Ma mi è venuto in mente mi è venuta in mente una cosa: ti immagini quanti piloti di aerei, anche loro, tristissimi oggi, se non avessimo avuto, soprattutto sui voli italiani, gli applausi.
1: Però ultimamente noto che si fa molto meno.
0: Si fa molto meno.
1: Qualcuno ci prova, però non
0: questa
1: viene seguito.
0: Questa è una roba che apparteneva un po' più ai nostri genitori, forse.
1: No,
0: che
1: comunque, no, io da ragazzo,
0: sì,
1: sono ancora un ragazzo, però ora sono un diversamente ragazzo.
0: Sì.
1: All'epoca sono stato proprio ragazzo, a 20 anni, e mi ricordo che gli applausi erano proprio alla volemo se bene. Invece adesso non ci sono più gli applausi, arrivi a Ibiza, senti...
0: Ma perché c'è qualcuno che dice: ma io perché ti devo applaudire, il mestiere tuo?
1: Giusto.
0: È come se noi entriamo in radio e ci applaudono ogni giorno.
1: Ho preso bene un accento, ti fanno l'applauso.
0: Bravo!
1: No. Bravo!
0: Bene, cambiamo
1: persona.
0: Come si dice? Mittente.
1: E andiamo da Lorenzo.
0: Sì.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lori.
1: Io conosco gente che non applaude mai. Fa quel cenno con la testa come se stesse approvando un mutuo. Dopo questa storia ho capito che sono rimasti bloccati nella crisi degli applausi del 1897.
0: Vedi, c'è la motivazione.
1: C'è gente parca di applausi.
0: Parca?
1: Non è una
0: parca
1: povera di applausi.
0: Parca vuol dire povera?
1: Certo, ho fatto 7 anni di classico.
0: Eh sì, sbatticelo in faccia tutte le volte, ecco. Questa tua nozione, questi tuoi... Come si dice? Ma guarda, infatti io non so parlare, parla tu.

0: En Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo le 7:30 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama, nell'America centrale. Secondo i primi rilevamenti, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitasol a riva. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, dove migliaia di persone sono scese in strada. Allerta tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo, afferma il tycoon, i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record. Putin conferma l'intesa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva alla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessun astenuto. Maltempo, oggi allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni per rischio idraulico e di idrogeologico. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport. Raul Fernandez entra nel club dei piloti capaci di conquistare almeno una pole in carriera in MotoGP. Il pilota Trekhouse scatterà in pole a Mandalika con una prima fila completata da Bezzecchi e di Gian Antonio. Prime schermaglie mondiali tra Marquez e Martin. Il 9 volte iridato partirà quarto davanti al connazionale. Alle 9 la sprint race. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: commissario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica del Rosario Martinez sui social.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: genio della settimana. Quest'oggi vi porto in Florida per parlarvi di un uomo dalle capacità intellettuali discutibili. Allora, la storia è stata resa pubblica a fine agosto, quindi poco tempo fa.
1: Sì.
0: Siamo nella contea di Orange, dove la polizia sta praticamente inseguendo un uomo alla guida di una Chevrolet Impala, che sarebbe stata rubata, ovviamente, ok? Allora, l'uomo cerca di scappare, le pattuglie lo seguono, bla bla bla.
1: Classico americano.
0: Bravissimo, scena da film. A un certo punto succede che qualcosa che lascia perplessi tutti quanti, persino gli agenti. Lui, durante la fuga, è finito direttamente nel parcheggio del carcere della contea. Capito come? Cioè, praticamente la polizia lo stava inseguendo per arrestarlo.
1: Sì, sì, sì.
0: E lui ha pensato di portarsi avanti con il lavoro.
1: Ah, si è andato a parcheggiare nella centrale.
0: Però aspetta, non è finita, perché una volta parcheggiata l'auto, lui è sceso, ha provato ancora a scappare a piedi, ha saltato una recinzione, convinto poi di essersi salvato.
1: Sì.
0: Peccato che stava correndo verso uno stagno che si trova proprio nella proprietà del carcere.
1: Ah, quindi lui scappare,
0: si è autoarrestato.
1: Doppio genio, perché ha parcheggiato nel carcere. Poi ha detto: "Ah, ora vi frego, ora corro a piedi entrando nel carcere."
0: E arresto.
1: Ma qui sei
0: quindi
1: bisgenio.
0: Niente, ormai che ha fatto? È arrivato in prigione da solo, ha tentato una fuga che non era una fuga, e la cosa bella è che persino l'Orange County Sheriff's Office, cioè l'ufficio degli sceriffi, bla bla bla, ha commentato ironicamente un po' questa vicenda, dicendo in sostanza che non capita spesso che i criminali si portino da soli in carcere, capito? Quindi cornuto, mazziato e sbeffeggiato anche.
1: Sì.
0: Cioè è difficile un po' dargli
1: col dito puntato.
0: Sì, esatto. Ditemi voi, dimmi tu se non è lui il genio della settimana.
1: Ma posso dirti anche degli ultimi mesi.
0: Il genio

0: Sabato 10 ottobre 2026 la chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori. La data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Kalima.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Kalima.
4: Kalima. Rebobinas el tiempo.
5: Damos un salto al 1993 con Hathaway Live.

0: genio della settimana, se non dell'anno, questo ladro che, scappando con un'auto rubata, non solo si parcheggia nel parcheggio del carcere, ma pensando di scappare a piedi oltre una recinzione, si autoarresta, cioè finisce nel cortile del carcere, dentro uno stagno poi, tra l'altro. Vabbè. Comunque, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. Iniziamo con Luca che dice: secondo me il navigatore gli ha detto sei arrivato a destinazione.
1: Però lui non sapeva quale destinazione fosse. La libertà, no, bravo Luca.
0: Francesca: la parte migliore è che una volta arrivato al carcere ha continuato comunque a scappare.
1: Sì, sì, è per quello è genio bis, perché lui ha parcheggiato in carcere e non contento è andato avanti. Quella
0: è andato
1: la cosa
0: avanti
1: bella.
0: Ed è caduto in uno stagno.
1: In uno stagno sempre del carcere.
0: Vorrei aggiungere. Concludiamo con Stefano che dice: gli agenti almeno possono dire che quel giorno hanno risparmiato sul trasporto.
1: Quello è vero.
2: Radio Calì.
3: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
4: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa. Famosa de Gran Canaria.
5: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
6: Ha aperto l'Alternativa 2.
5: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
6: Ma orari e prenotazioni?
5: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
7: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
8: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
9: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
10: Fácil, Giuseppe Cafés.
9: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
10: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
9: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
10: Claro que sí. 639-530250.
9: 639-530250. 0250. Gracias.
10: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
11: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar, accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineghin.
12: Los Alpicones!
11: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar, il vostro bar da oltre 70 anni.
13: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
14: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
13: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
14: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

Si continua dopo il genio della settimana che vi avevamo promesso essere tanta roba, in effetti, genio dell'anno quasi, ma poi abbiamo deciso che faremo una classifica in merito. Tra poco, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Abbiamo selezionato tra i tanti, a me fanno sempre tutti ridere, gli annunci scritti male.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno da Simone Parisi e dalla redazione. Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Volodymyr Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios. Zelensky sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. A Bibbiena, nell'Aretino, ha arrestato una donna di 59 anni gravemente indiziata di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito, deceduto in ospedale, dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro casa. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Scrivendo con l'alfabeto cirillico alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. È l'accusa a un 14enne denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento ed apologetico. 3 membri della polizia militare dello stato brasiliano di Minas Gerais sono morti nello schianto di un aereo della stessa forza di polizia nei pressi dell'aeroporto regionale della Valle dell'Acciaio a Santana do Paraíso, vicino a Ipatinga. Lo ha confermato la polizia militare. Il calcio: dopo la sosta, la Serie B è ripresa con l'anticipo del venerdì della 6ª giornata. L'Avellino di Nesta ha travolto la Sampdoria per 4-1. Oggi altre 6 partite con il Palermo capolista a Empoli. Domenica le altre 3 partite in programma di questo turno si chiude con Modena-Verona. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento, che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione. La giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sa ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima.
7: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
8: Un classico italiano del 1981 con Fiorella Mannoia, Caffè Nero Bollente. Ammazzo!

0: Tenetevi forti, cari amici del Comedy Radio Show, forti emozioni qui in questo strambo programma con gli annunci scritti male. Torna hashtag flop and roll.
1: E vai.
0: Il meglio del peggio dal mondo del web, io vi amo. A voi, gente che scrivete queste cose, la mia esistenza non avrebbe senso senza di voi. Allora, iniziamo con: per soli 30 euro, caro Alo,
1: sì,
0: Porta ha sofferto Bianca.
1: Povera porta.
0: Infatti costa poco, perché comunque. Sì. Poi abbiamo un bel piano cucina.
1: Eh beh, certo.
0: Per soli 4 euro.
1: Non c'è cosa più divina, no? D'altronde.
0: Un piano cucina. Quindi se tu lo acquisti, può cucinare, sì, solo o tu o tua cugina.
1: Certo.
0: Poi, tra l'altro.
1: Giusto.
0: Poi, per rimanere in tema, per soli 30 euro sempre, sì, abbiamo una lampada da parente.
1: Che da accendere soltanto durante riunioni familiari,
0: no,
1: magari.
0: Oppure tu la compri e la porti a un tuo parente, non la puoi usare.
1: Non so perché mi sono tornati in mente gli scoiattoli di cui abbiamo parlato lunedì.
0: Ma perché?
1: Con questa cosa del parentame, gli scoiattoli ricordato che adottano soltanto i figli di orfani di parenti.
0: Abbiamo una credenza a cui non riesco a capire. C'è scritto mafia degli anni 50 in buone condizioni. Cosa dovrebbe significare?
1: Beh, che negli anni 50 la mafia andava molto per la...
0: in buone condizioni. Sì, ma la foto è quella di una credenza. Poi andiamo avanti con ciclette etilica come nuova.
1: La ciclette, perché c'è la ciclette che va ad acqua, a pedali, ad energia, c'è quella che fa vino,
0: sì,
1: probabilmente.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto, la puoi utilizzare solo se sei ubriaco per smaltire,
1: sì, sì, sì,
0: la sbornia. Poi abbiamo il barbacui.
1: Sì.
0: Che potrebbe essere il cugino del barbalì.
1: No, il barbacui significa che lo puoi fare soltanto qui.
0: Lì.
1: La carne qui, certo, le bevande, tutto va grigliato.
0: Per 300
1: tutto.
0: Euro, sì, il barbacui. Poi il respirapolvere per soli, okay, 38 euro.
1: Perché c'è chi la aspira, c'è chi la allontana e c'è invece chi non soffre d'asma, la respira. Perché, capito, tu non che magari soffri d'asma, invece chi non ne soffre se la respira.
0: Spoiler, io non ho mai sofferto d'asma.
1: Nemmeno io, finora.
0: Sto valutando di
1: acquistarla. Quindi possiamo comprarlo noi.

0: tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
3: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
4: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in Calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
3: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
5: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
6: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
8: De la energía de la mañana al relax de la tarde. El auténtico sabor te espera en El Saborcito. Empieza el día con un buen café italiano, un croissant o un completo desayuno inglés. Al mediodía, disfruta de nuestra parmigiana casera, auténticos arrosticini abruzzesi y sabrosa pata asada. Y al caer la tarde, aperitivos, ricas tablas y excelentes cócteles. Abrimos de 8 a 20 en San Fernando, calle Partera Leonorita 6, frente a Neumáticos Canarios. Síguenos en Facebook e Instagram. El Saborcito.
9: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: basta il tempo di un fiore.
1: E siamo giunti alla fine non solo di questa puntata di Best Of del nostro Comedy Radio Show, ma dell'intera settimana, caro Alo.
2: È brutto. È bello perché è weekend, però è brutto
1: che... esagerazione.
2: Che... è triste.
1: Ma tanto
2: perché...
1: tu adesso vai a casa e la passi la giornata o la serata, insomma, quello che ti pare, con Peppia. Io lo so.
2: Sì,
1: tu
2: vado,
1: e Peppia.
2: Perché io lo
1: sai, di candela.
2: Adesso ve lo posso confidare.
1: A lume di LED.
2: Adesso la prossima volta, se me lo ricordo,
1: sì,
2: vi porterò mercoledì prossimo quello che chiedo a Peppia nei weekend, ovvero Peppia, come posso divertirmi questo weekend? Ve lo porto mercoledì, vi dico che cosa mi ha detto.
1: Guarda, risparmiacelo, ti prego.
2: Magari faccio anche un reel in questo weekend, così esatto, vi faccio vedere la testimonianza di quello che farò.
1: Allora, facciamo così, intanto riposati, passa una buona domenica.
2: Sì. Anche tu,
1: salutiamo
2: Ale.
1: Salutiamo i nostri amici del Comedy Radio Show.
2: Ciao amici e soprattutto ciao amiche.
1: Ma questo soprattutto amico,
2: ah, perché,
1: cioè,
2: perché sono
1: capire.
2: Perché sono una persona...
1: Sara!
2: No!
1: Sara!
2: Dormi che è primavera.
1: Bene, torniamo allora a lunedì, pausa domenicale, più forti di prima con Alessandro Bisogni.
2: E sempre più forti e più umili, soprattutto di prima, con Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show.
2: Ciao a tutti. Buona domenica.
1: Buon weekend. Dammi il numero di Sara.
2: No.

0: Bentrovati, buon sabato 10 ottobre con il GR delle buone notizie. A Monza è stata inaugurata la nuova torre della ricerca dell'ospedale San Gerardo, una struttura di 10 piani e quasi 4.000 metri quadrati, dedicata soprattutto allo studio delle leucemie pediatriche, delle malattie del sangue e di alcune patologie rare. All'interno ci sono laboratori specializzati e spazi per conservare campioni biologici. Il progetto è stato realizzato anche grazie a importanti donazioni private e a fondi del PNRR. L'obiettivo è molto concreto: mettere ricercatori e medici nelle condizioni di studiare più rapidamente le malattie e trasformare i risultati della ricerca in nuove possibilità di cura per i bambini. A Ischia sono state liberate 3 tartarughe caretta caretta dopo diversi percorsi di recupero e riabilitazione al Turtle Point di Portici. Una di loro era stata trovata intrappolata tra reti abbandonate e rifiuti e aveva riportato gravi ferite alle pinne. Dopo mesi di cure però tutte e tre hanno potuto tornare nel loro ambiente naturale. In Sardegna sono stati ampliati i laboratori di educazione ambientale destinati agli studenti. Quest'anno sono diventati 23 rispetto ai 17 dell'anno precedente. Nel precedente anno scolastico avevano coinvolto circa 1.600 ragazzi. Gli studenti possono lavorare direttamente su temi come qualità dell'aria, acqua, rifiuti, biodiversità e cambiamenti climatici. Non si tratta soltanto di lezioni teoriche. I ragazzi imparano a raccogliere dati, analizzarli e comprendere concretamente quello che succede nel territorio in cui vivono. E chiudiamo con una buona notizia dal mondo della tecnologia, perché gli investimenti italiani nel deep tech, cioè nelle imprese che nascono da ricerca scientifica e ingegneristica avanzata, sono cresciuti molto negli ultimi anni. Secondo i dati presentati alle OEGR di Torino, si è passati dai 59 milioni di euro del 2021 ai 244 del 2025, con altri 97 milioni raccolti già nei primi 6 mesi del 2026. È un segnale interessante perché significa che sempre più ricerca sta cercando di trasformarsi in innovazione concreta e nuove imprese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
4: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
4: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
4: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
4: Ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
5: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
6: Conecta con la musica che más te gusta.
7: Rebobinas el tiempo.

0: dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
1: Ha aperto l'Alternativa 2?
0: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
1: Ma orari e prenotazioni?
0: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
2: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
3: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
4: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
5: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
6: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
7: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
6: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
7: Así la quiero yo.
6: Una bandera.
7: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
6: Islas Iguales.
8: Yere Matichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, welcomes you to Bandera in Meloneras. Authentic Spanish home cooking, tapas, and drinks with a live DJ every night. Right next door, Mesa Luna Restaurant, Pizzeria, and Trattoria, with a spacious and comfortable terrace ideal for any celebration. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, right on Las Burras Beach. Now also offering a daily set menu with top quality homemade dishes. Three venues to enjoy great food for every occasion. We look forward to seeing you.
9: La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana continúa con el programa anual de cine gratuito Butaca 24 en el Centro Cultural de Maspalomas. Puede conocer las sesiones disponibles en las redes de cultura. Te esperamos.
10: Il ristorante El Ciervo by Paolo a Vesindario, oltre al cervo e al cinghiale, vi propone pesce e frutti di mare freschi, carni selezionate, piatti a base di riso, un menù degustazione e, quotidianamente, un conveniente menù del giorno con piatti fatti in casa. Il ristorante El Ciervo è il luogo ideale per ogni tipo di celebrazione, con una capienza fino a 50 invitati, cene aziendali di Natale, matrimoni, comunioni, aperto dal mercoledì alla domenica sera. Ci troviamo a Vesindario, in Calle Teruel numero 24. Ristorante El Ciervo by Paolo. Prenotazioni al 635-78-5901.
11: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.
12: In Radio Calima suena Miley Cyrus, Buzz Persuades.
13: Let's go.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta. Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso. Un tredicenne, studente di terza media, si è gettato dal primo piano dell'istituto e ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Si ipotizza che ci sia dunque il bullismo alla base del gesto. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Una doppia tromba d'aria ieri ha colpito Marsala in provincia di Trapani, colpite anche Napoli e Ischia, dove si sono verificati smottamenti. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. MotoGP e Gran Premio di Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Bezzecchi. Domani gara lunga sempre alle 9 ora italiana. Formula 1 alle 11 la sprint race a Singapore. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: Un successo del 1978 con Anna Oxa, Fatelo con me.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale, l'informazione di Radio Calima.

0: Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è sabato 10 di ottobre, ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macribo, un sabato italiano che come sempre trascorriamo insieme perché non possiamo mancare a questo appuntamento. Con noi oggi ci sarà Lorenzo e, se ve lo steste chiedendo, noi non a caso siamo Verdi, Bianchi e Rossi perché parliamo in lungo e largo d'Italia e cominciamo con un po' di date che hanno segnato la storia in questo 10 di ottobre. E poi parleremo di un gioco. Torniamo in strada, quando eravamo piccoli avevamo un pallone e giocavamo alla tedesca. Non solo questo, perché poi andiamo ad Alba per parlare del Festival Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Tutto questo qui nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: Un successo del 1996 con Pooh, Amici per sempre.

0: e il suono del sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, diamo il via al weekend, al sabato italiano insieme. Sono Francesca Romana Macri e saluto il nostro Lorenzo del weekend. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ti piace? Ogni tanto troviamo sempre una dicitura diversa per il Lore del weekend.
1: Il Lore del weekend
0: settimana.
1: Mi piace.
0: Carino. E partiamo con le date del weekend, del fine settimana, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 10 di ottobre.
1: Partiamo dal 1970, viene trasmessa la prima puntata di Canzonissima 1970, condotta da Raffaella Carrà e Corrado. 1985, dei caccia Grumman F-14 della Marina degli USA intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori dell'Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella, in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri.
0: Passiamo invece adesso a un po' di compleanni e di chi questo fine settimana, questo weekend, spegnerà le candeline. Nati sotto il segno della bilancia.
1: Ne abbiamo un po', Fra. Allora, festeggiamo l'attore Antonio Albanese, anche comico, il cantante Francesco Motta, Manila Nazzaro, che è stata anche Miss Italia
0: ed è una speaker oggi di Rai Radio 2,
1: e festeggia anche il compleanno l'influencer Clizia Incorvaia,
0: ex moglie di Francesco Sarcina. Io metto anche un po' di cronaca rosa,
1: quante ne sai,
0: qualche informazione in più. Passiamo invece adesso agli onomastici e ai santi del giorno che vanno festeggiati.
1: Festeggiamo San Paolino e Santi Daniele, Samuele e compagni, primi martiri francescani,
0: tutti insieme. Ultimo poi, ma non meno importante, Lore:
1: ottobre piovoso, campo prosperoso. È chiaro, quando piove ovviamente il campo fa crescere tante cose buone che poi finiscono sulla nostra tavola.
0: Speriamo un po' più di pioggia e più di fresco soprattutto.

0: sono tanti messaggi che ci arrivano da parte vostra anche in questo sabato insieme. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, parliamo in lungo e largo d'Italia anche durante il weekend. Saluto il nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ma anche voi siete altrettanto Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo scelto oggi i messaggi di
1: Giovanni e Susanna,
0: che salutiamo. Ciao Giovi e ciao Susi.
1: Giovanni,
0: ciao
1: Susi. Giovi mi piace molto.
0: Ciao Susi.
1: Giovanni ci ha scritto: qualunque mente, il miglior film comico italiano di sempre. È un film di Antonio Albanese, Fra, non so se l'hai visto.
0: Sì, ce l'ho presente.
1: Ce l'hai presente, veramente rispecchia benissimo, secondo me, purtroppo l'Italia, diciamo la parte un po' negativa dell'Italia, però ci ha saputo scherzare veramente benissimo. Guarda, tutte le volte che lo fanno in TV lo rivedo con piacere.
0: Ancora tanti tanti auguri quindi ad Antonio Albanese.
1: Susanna invece ci ha scritto: Canzonissima ha fatto la storia, sono stata contenta quando è stato riproposto quest'anno. Non lo sapevo che era stato riproposto Canzonissima, non me lo sono anche perso purtroppo, però se ha fatto la storia lo sappiamo, i nostri genitori sono cresciuti con Canzonissima, quindi che dire, grazie che sia stato riproposto, perché evidentemente è un ottimo programma.
0: Anche se senza Raffaellona Carrà nazionale, le cose non sono più le stesse, c'è da dirlo.

0: È il sabato italiano, questo di verdi, bianchi e rossi, ben ritrovati ancora cari amici, arrivati a questo punto, chiusa l'agenda, c'è un piccolo momento dedicato alla nostalgia italiana, che noi insomma non possiamo astenerci dal farci prendere dalla nostalgia. Scusate il gioco di parole. Comunque andiamo in strada, quando i bambini giocavano in strada, magari quei bambini eravamo proprio noi, e parliamo di un gioco assieme a Lorenzo, perché bastava un pallone, un po' di voglia di attaccare briga e soprattutto poche regole, ed è su questo che si basava la tedesca. Ne parliamo tra pochissimo, se non conoscete questo gioco, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Ristorante La Proa Casareyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casareyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
3: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale! La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
4: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
5: El restaurante El Ciervo by Paolo en Vecindario, además del ciervo y el jabalí, les ofrece los pescados y mariscos frescos, las carnes, los arroces, un menú degustación y diariamente un menú del día económico con platos caseros. El restaurante El Ciervo es un lugar ideal para celebraciones de todo tipo, con capacidad hasta para 50 comensales, comidas de empresa de Navidad, bodas, comuniones. Abrimos de miércoles a domingos tarde. Estamos en Vecindario, en la calle Teruel número 24. Restaurante El Ciervo by Paolo. Reservas al 635-78-5901.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas Doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
8: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
9: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura, donde también abrimos los domingos. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
10: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
11: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
10: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
11: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: apriamo questo momento di verdi, bianchi e rossi in questo sabato italiano parlando di lei, della nostalgia del passato. Saluto ancora il nostro Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di qualcosa che Lorenzo mi ha spoilerato, mi ha anticipato e io ho detto, ma oh, scusa, che cos'è? A proposito di nostalgia del passato, degli anni 90, degli anni 2000, ma anche degli anni 80, che cos'è la tedesca?
1: No, mi scende, guarda, una lacrimuccia. La tedesca, Fra, era un gioco di calcio che si giocava in strada, dove tu dovevi colpire la palla al volo e poi segnare al portiere.
0: E non è il calcio normale?
1: No, perché lì ovviamente puoi anche toccare il terreno, la palla. Invece qui devi semplicemente tutto al volo, praticamente.
0: E non è palla al volo, scusa?
1: È calcio al volo.
0: È calcio al volo, chiamiamolo. Bello, ci piace. Ho visto tra l'altro qualche giorno fa un bel video sul calcio camminato, ma magari su questo ci apriremo un'altra parentesi.
1: E non puoi capire quante litigate con gli amici, perché poi è ovvio che qualsiasi pretesto è buono per accendere un po', diciamo,
0: la miccia.
1: Bravissima. Allora, gol di piede vale un punto, gol di testa vale 2 punti, gol di ginocchio, tacco o semi rovesciata 5 punti, gol in rovesciata 10 punti, mentre con la spalletta o con il sedere, perché puoi anche segnare con il sedere, elimini il portiere. Quindi praticamente se il portiere subisce gol in questo modo, perde punti, capito?
0: Sì, sì, perde anche il portiere.
1: Bravissima. E così arrivano poi gli ultimi due che si giocano la vittoria ai calci di rigore. Ma tu non puoi capire quante litigate, perché no, non l'ho presa con la spalletta, l'ho presa con il braccio.
0: C'è un arbitro tedesco?
1: No, ed è questa la cosa bella, è tutto improvvisato. Poi si gioca in strada, capito, con la saracinesca, quindi facevi casino, la palla che finiva in mezzo alla strada. Era tutto
0: la
1: un casino.
0: La signora che diceva, io te lo buco il pallone.
1: Bravissima,
0: ragazzino.
1: Bravissima. Quindi alla fine era un gioco per litigare, però che ricordi.
2: Radio Calim.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10, 31 minutos.
2: Solo le 10 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, decine di abitazioni allagate, fango in molte strade e esondati i torrenti, ponte e valle. Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo, utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 8 persone. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Almeno 27 persone sono rimaste ferite e 300 sono state evacuate. Ritirato l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Arnaldi nell'ATP 1000 di Shanghai. Il tennista ligure gioca sicuramente un buon match ed impensierisce l'americano Taylor Fritz, che alla fine si è imposto in 2-7 con il punteggio di 7-5-6-4 dopo 2 ore di gioco. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione. La giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario. In ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: Radio Kalima. Radio Kalima.
1: Sono tanti, arrivano come sempre i vostri messaggi anche in questo sabato italiano, il weekend di verdi, bianchi e rossi che noi continuiamo a trascorrere insieme. Ciao ancora al nostro Lorenzo.
2: Ciao Fra.
1: Sei un po' tedesco tu?
2: Sì, beh, gli occhi azzurri, un po' ariano.
1: Capello biondo.
2: Sì, sì, un pochetto sì, dai.
1: I tratti del nord, ecco. Abbiamo parlato di un gioco da strada, non
2: esatto.
1: Si può definire né da tavolo né da gioco di carte, però serviva un pallone, giusto?
2: Giusto.
1: Senza regole, però tanto di divertimento assicurato. E della tedesca abbiamo parlato e ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi.
2: Ci hanno scritto Giulio e Flavia, che salutiamo.
1: Ciao Giulio e ciao Flavia.
2: E Giulio ha capito subito di cosa sto parlando, perché mi ha scritto: con un mio amico finì quasi a botte, per fortuna adesso ricordiamo tutto ciò ridendo. Vorrei anche vedere. Siamo un po' cresciutelli, no Giù? Però è vero che all'epoca, cioè veramente, Fra, si litigava per qualsiasi cavolata in questo gioco.
1: Ma io mi ricordo anche il gioco, la corda.
2: Come no?
1: Poi c'era un altro gioco che si faceva, non mi viene il nome, con un elastico, il gioco dell'elastico, dove dovevi fare tipo delle dei salti particolari, e però c'era come denominatore comune ogni tanto la litigatina con l'amichetto, con l'amichetta.
2: Vedi, quindi non soltanto la tedesca,
1: no, anche altri
2: giochi, giustamente. Flavia invece, che è una mamma, mi sono sempre chiesta in cosa consistesse questo gioco che praticavo i miei figli. Grazie VBR, grazie a te Flavia, oggi quindi sa che cos'è la tedesca.
1: E lo so anche io. Che bello.

0: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro, under 30.
3: Dalla carica del mattino al relax della sera, il vero gusto ti aspetta da El Saborcito. Inizia la giornata con un autentico caffè italiano, cornetto o una ricca colazione all'inglese. A pranzo, lasciati tentare dalla nostra parmigiana fatta in casa, dai veri arrosticini abruzzesi e dalla gustosa pata asada. E per il tuo dopolavoro, aperitivi, sfiziosi taglieri e ottimi cocktail. Siamo aperti dalle 8 alle 20 a San Fernando, in calle Partera Leonorita 6, di fronte a Neumatico Scanarios. Seguici su Facebook e Instagram. El Saborcito.
4: Super Italy! Dal 2015 Super Italy porta sull'isola il meglio della tradizione italiana, con prodotti di alta qualità, tante novità e specialità importate direttamente dall'Italia. Cerchi il vero gusto italiano? Ti aspettiamo al Tablero di Maspalomas, in Calle Las Americas 23. Contattaci al 928-93-9520. Ci trovi anche sui social. Super Italy! Quando vuoi l'Italia, scegli il gusto vero!
5: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
6: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
7: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece su bandera en Meloneras. Cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, junto a la playa de Las Burras. Y ahora, también te ofrece un menú del día con comida casera de gran calidad. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento. ¡Te esperamos!
8: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

Arriva il momento dedicato alla tavola di verdi, bianchi e rossi, cari amici, questo sabato italiano. E oggi, beh, parliamo di un mister, un signor tartufo, perché andiamo al Festival Internazionale del Tartufo Bianco di Alba e scopriamo un po' di curiosità su questo evento e soprattutto quando, dove, come si terrà e perché ne parliamo proprio in questo sabato. Tutto questo assieme a Lorenzo, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici in questo sabato italiano insieme. Sono Francesca Romana Macri. Torna con noi anche il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo, secondo me, di una delle cose più buone che appartiene alla terra del nostro paese. Parliamo di tartufo bianco.
1: Quello d'Alba.
0: Quello d'Alba.
1: Ci siamo. Che poi lo sai, Fra, che i tagliolini col tartufo bianco d'Alba sono, mi sa, ho letto una classifica, il primo piatto più amato all'estero.
0: No, perché è una cosa. Allora, bisogna avere comunque manualità,
1: sì,
0: e una certa esperienza per cucinare il tartufo, perché io, ad esempio, poco tempo fa ho mangiato delle pappardelle al tartufo, dove però il tartufo si sentiva poco e si sentiva più il burro. Quindi a me poi piace anche la pizza col tartufo, ma vabbè, a parte questo grande elogio al tartufo, andiamo al dunque.
1: Allora, questa fiera è nata, pensa, nel 1929, e poi ci vengono da tutto il mondo, perché è famosissimo il tartufo bianco d'Alba, e nel corso di un'edizione della fiera viene donato un tartufo di grandi dimensioni a un personaggio famoso. Pensa che il primo fu Mussolini, perché giustamente parliamo del 1929, mentre ci sono alcuni personaggi noti che l'hanno addirittura vinto, parliamo così, due anni, tipo il Papa, Papa Giovanni Paolo II, anche Papa Francesco, e Sofia Loren, Marcello Lippi. E questo tartufo viene anche venduto, lo sappiamo, a cifre enormi,
0: sì,
1: destinate
0: tartufo
1: però alla beneficenza, ricordiamolo questo.
0: Ah ok, sì, però in generale il tartufo è molto costoso,
1: molto
0: quanto
1: costoso.
0: Buono.
1: Esatto, e poi ci sono anche ad esempio le gare tra i tartufi, diciamo, più grandi, tipo recentemente è stato colto un tartufo che pesava addirittura qualche chilo, ma era una cosa gigantesca, c'è anche il record mondiale, però questo in Molise. Il tartufo bianco invece lì ad Alba è forse anche più famoso anche per il sapore, o per come viene abbinato con i vini locali, quindi se vi va fateci un salto perché merita veramente.

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Somos la radio de tus artistas favoritos.
2: Rebobinas el tiempo.
3: Viajamos en el tiempo hasta 1979 con Prince. I Wanna Be Your Lover.

0: Che dire, siamo leggermente in ritardo, ma ci siamo. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Vabbè, meglio tardi che mai.
0: Allora, io non vi ho ancora inquadrato perché è uno spettacolo oggi inquadrarvi, perché guardate un po', voi siete un po' scuretti, perché giustamente
3: c'è la vista
0: troppa
3: mare.
0: Luce, c'è troppa mare, luce, bisognerà fare mare. Qualche cosa.
3: Ci dobbiamo spostare, guarda, quindi vede, spostati di là. Spostati
0: si vede
3: di là,
0: solo
3: guarda.
0: Il mare, ah, si vede spettacolo. Solo il mare e non si vede altro, è fantastico.
1: Vabbè, meglio, no?
3: Allora, i nostri radioascoltatori sicuramente non possono vedere, non possono
0: un po' più
3: vedere.
0: Lontano dal micro, non te lo mangiare.
3: Sorry, sorry. I nostri radioascoltatori non vedono, però sentono. Allora, magari dopo proviamo a portare un microfono al mare, gli facciamo
0: sì,
3: sentire il mare.
0: Abbiamo anche tutta l'attrezzatura, quindi puoi, ti puoi tranquillamente spostare.
3: Che bello. Allora dopo gli facciamo ascoltare
0: eccetera,
3: il mare.
0: Eccetera,
3: allora diamo
0: eccetera.
3: Il buongiorno a tutti i radioascoltatori questa mattina, buongiorno, e anche a chi ci segue sui social, soprattutto buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Allora,
1: il caffettino l'abbiamo bevuto?
0: No, voi sì. Perché voi siete viziati.
1: Io certo.
3: Noi abbiamo fatto caffettino, certo. Succo, no, cioè, brioche,
0: niente,
3: tutto,
0: io
3: cioè,
0: zero,
3: tutto.
0: Proprio devo ancora fare tutto. Però c'ho l'acqua,
3: meno male, almeno quella
0: ce l'ho. Ok. Allora, questa è naturalmente Toda Kalima, come tutti sabato mattina, del resto in diretta, girovagando per le isole. Oggi
1: yes.
0: Non siamo assolutamente in Tenerife come due settimane fa, siamo a casa nostra, diciamo così, nel senso dove abbiamo normalmente la sede della nostra radio, però siamo a Meloneras, a un posto, direi favoloso, non trovate?
1: Sì, siamo al centro commerciale Sunset Beach, di fronte alla playa del Meloneras, dove poi oggi, no, infatti invitiamo tutti a venire, che ci sarà il Meloneras Beach Fest oggi e domani, ci sono gonfiabili.
0: No, c'è di tutto.
3: Ecco
0: qua,
3: sì, bravi.
1: DJ.
3: Bisognerebbe ricordare a tutti gli ascoltatori e a quelli che ci stanno guardando sui social che questo evento qua, il Meloneras Beach Fest, c'è oggi e domani. Per chi adora la musica tech, house e quant'altro, sicuramente ci saranno dei DJ che suonano. Però se volete invece venire a trovare noi, fino a luna ci trovate qui.
0: Assolutamente
3: qui, a fare un bel
0: qua. Noi non ci muoviamo da queste parti perché si sta benissimo. Poi oggi c'è un clima fantastico, almeno fuori sicuramente al sole fa caldo, ok? Però qua devo dire che la temperatura è ideale in questa splendida terrazza con questo mare davanti. Ragazzi, vorrei trasmettere tutti i giorni così.
3: Che bello,
0: non
3: eh?
0: Non si può fare. Adesso
3: spostiamo la sede della radio qua. Ti piace l'idea?
1: Sì, è bella, potrebbe essere un'idea.
0: Non so se i ragazzi sono d'accordo.
3: Nel nostro
0: questo.
3: Ufficio che abbiamo a 50 metri da qua, sì. C'è posto, se
0: sì.
3: Volete, se volete possiamo parlare.
0: Però non c'è il mare così davanti da poter vedere,
3: vabbè, ma
0: da
3: poi esci
0: con la mano,
3: esci,
0: ecco,
3: mentre bevi il caffè esci qua, vedi quello che vediamo noi.
1: Esatto.
0: Comunque abbiamo tanti ospiti anche oggi, devo
1: davvero,
0: dire tanto.
1: Davvero,
0: sì. Quindi ricordatevi, noi siamo qui al Panoramic Bar e se volete venirci a trovare potete farlo in qualsiasi momento, perché non solo vi beccate il nostro portachiavi,
1: eccolo,
0: che stanno facendo vedere,
1: yes.
0: Ovviamente, ma poi insomma potete stare un po' con noi, chiacchierare, vedere la trasmissione, insomma facciamo un po' di casino insieme, come che diceva Giovanotti,
1: caos autorizzato,
0: caos,
3: che però per noi è il caos autorizzato,
0: certo,
3: che ci
1: da chi non si sa, però è autorizzato
3: da noi, ovviamente.
1: Ah, cioè, ecco, beh, perché, ce l'ho auto,
3: perché scusami Roby, a lei qualcuno la autorizza a romperci le scatole tutti i giorni?
1: Senti, nessuno, guarda,
3: si autorizza,
1: guarda,
3: da sola,
1: guarda, conviene stare zitto,
0: esatto perché ci stiamo coalizzando,
3: si autorizza da sola,
1: noi due no, noi due ci stiamo coalizzando, quindi tu puoi anche uscire.
3: Allora io, se me lo dite, se me lo volete,
1: no è che te
3: via.
1: Lo sto dicendo da un po',
3: ah ok, allora io lascio il microfono
1: se
3: qua,
1: se vuoi andare, bravo
0: okay. Allora, comunicazione invece di servizio per tutti i diabetici all'ascolto,
3: sì?
0: Perché
3: okay,
0: sta per partire,
1: vai.
0: La canzone più sdolcinata che c'è in programmazione
1: posto,
0: in questo momento, che sprizza proprio zucchero da ogni poro, Diego Navarro, il suo grande successo di adesso con Bonito.
3: Io vorrei riuscire ad arrivare alla fine della live,
0: sì,
3: però,
0: non ti preoccupare, ci arriveremo. Tra poco, oltretutto, ci sono anche le news.
3: Yeah.
4: A ver.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Solo le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi è allerta arancione in 4 regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati i torrenti Ponte e Valle. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito, ha avuto una profondità di 11 chilometri. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Sale intanto a 11 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che ha colpito un condominio a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. L'ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero i rapporti con la premier Giorgia Meloni. Alla domanda se intendesse incontrare Meloni al G20 a Miami a dicembre, Trump ha risposto probabilmente. Basket WNBA 2026. Con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi, Cecilia Zandalasini contribuisce alla vittoria delle Valkyries in gara 3 di semifinale. Golden State si impone 87-77 in overtime contro le Las Vegas Aces, trascinate da 18 punti di Kyle Thornton e da una solidissima Kia Stokes. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un classico italiano del 1980 con Renato Zero, Amico.

0: grande pezzo di Renato Zero, stiamo parlando di Amico, siamo andati un po' negli anni Ottanta. Eccolo lì il nostro sei da solo?
1: Gli rubo anche il posto.
0: Eccoci qua, allora,
2: un po' di spazio.
0: Più vicino a questo microfono e meno sentito.
3: Buongiorno. Mi vedete bene?
0: L'abbiamo fatto apposta per te, che tu sei uno strillone. Abbiamo messo uno microfono leggermente meno.
2: Chi è che ride? Chi è che ride?
0: Abbiamo una persona che sta alle tue spalle, che sta con la camera mobile in giro per questo fantastico posto.
3: Ma mi preoccupa che non la vedo più che altro.
4: Fa niente.
0: La puoi vedere al monitor.
3: La sento e basta.
4: Anche se non mi vedi, la passion c'è.
3: Molto bene.
4: C'è.
3: Molto bene. Mamma mia, dietro qua così come un corvetto qua, va bene. Oh, sono arrivati altri amici, buongiorno.
4: Io non commento, va bene. Io ho un ospite invece oggi.
0: Sì.
4: Così parliamo anche di quello che è un po' successo ieri sera, perché arriva direttamente da Tenerife, ok? Mm-hmm. E ci ha allietato ieri sera con la sua musica. Uh-huh. Quindi io vado da lei, ok? Tu tanto mi segui, vieni.
0: Vai.
4: Oh, eccoci qua. Ciao carissima Laura, alzati pure in piedi, che tanto siamo basse, cioè nel
5: siamo
4: senso
5: altezza.
4: Esatto, siamo basse uguali, ok?
3: Siamo basse uguali, mi
4: hai
3: piace.
4: Hai qualcosa da dire? No, questa ti piaceva, ok. Allora Laura, intanto raccontaci, perché tu sei, cioè io ti ho conosciuta tramite ovviamente i tuoi genitori,
5: sì,
4: che fanno parte dell'Associazione Italia Business Canarias.
5: Sì.
4: E ieri, come anche l'altra volta a Tenerife, ci hai allietato la serata con la tua voce.
5: Ma grazie mille. Tanto mi fa piacere condividere questi momenti con voi, anche perché comunque l'ambiente è bellissimo, ci si sente come a casa, quindi condividere le proprie passioni tutti insieme è davvero una cosa bellissima, quindi vi ringrazio anche per avermi invitato, non è scontato.
4: No, però grazie a te intanto per questa splendida voce che hai, perché sono un po' anche madre natura, ti ha aiutata e il tanto sforzo comunque nello studio. Però io so che hai anche vinto qualcosa in Italia, no?
5: Sì, allora io ho iniziato a settembre dell'anno scorso e ho partecipato a Sanremo New Talent di Rio.

0: e il volume del mondo.
1: Ottimo, cioè ti fai un applauso ma ho le mani occupate, fateglielo voi, grazie.
2: Un applauso.
1: Grazie, beh, tanta roba. Ma una chicca su Sanremo così? Qualsiasi.
0: Una chicca? Cosa ti riferisci con una chicca?
1: Qualsiasi, cosa ti ha colpito di più in un ambiente dove c'è, cioè, la musica padrona?
0: Allora, io devo dire la verità, sinceramente mi aspettavo di trovare un ambiente un po' più arido, dove magari ci si trovasse persone con un po' più di competizione, di più, non so, malizia, però devo dire che sono stata molto fortunata perché mi sono ritrovata e mi sono circondata di gente che aveva un'energia bellissima, che aveva voglia di fare questa esperienza insieme a me, ma di viverla come com'è, cioè il godersi della propria passione. Quindi è stata davvero una bella esperienza. E poi ti impregni di questa di musica, cioè dalla testa ai piedi. Quindi poi comunque quando ci sono trovata lì al salotto delle celebrità fa un certo effetto, sapere che di lì sono passate comunque persone molto importanti che hanno fatto la storia della musica. Quindi mi sono sentita anche molto onorata di questa cosa.
1: Lo immagino, brava Laura. L'ultima cosa, se qualcuno volesse seguirti, dove può farlo?
0: Allora, io ho diverse pagine social, ho quella di Instagram che si chiama La Un Vivo, o se no ho quella mia di Facebook, Laura Pilò, dove lì pubblico tutte le cose dove vado a lavorare o anche quando faccio questi eventi, tengo sempre comunque aggiornata.
1: Perfetto, un applauso a Laura, visto che voi siete qui. Grazie per essere stata con noi ieri sera e anche oggi.
2: Grazie, grazie.
3: Vabbè, io non sono tanto d'accordo con questo monopolio che Selvaggia si è presa, però.
2: Sì, lo so, ma infatti in realtà l'abbiamo deciso proprio io e Selvaggia, nel senso che abbiamo deciso che in questo modo possiamo in qualche modo tirarti fuori per un po', no?
1: Esatto, è l'unico modo per far sì che Luca non parli. Abbiamo trovato il modo giusto.
3: Va bene, ok.
1: È vero?
3: Se mi volete esonerare da questa trasmissione, io firmo.
2: No,
3: eh?
2: No, non è proprio così.
1: Dai, ma come se non fare subito la vittima? Mamma mia,
2: subito la vittima deve fare.
1: So,
2: però pensiamoci.
1: Sì, infatti, facciamoci una riflessione. Tu, io e te e io, quando ci vediamo.
3: Ci vediamo, sì, va bene.
2: Siete su Radio Kalima, questa è Toda Kalima, come ogni sabato mattina in diretta quest'oggi da Meloneras Beach, ovviamente da questo fantastico posto che è il Panorama Bar, che devo dire si stanno trattando benissimo, anzi ringraziamo anche tutti gli amici.
1: Sì, dopo li presentiamo,
2: sì, anche sì, gli facciamo fare qualche chiacchiera perché ci vuole proprio.
3: Scusami, ma hai consegnato il portachiavi alla fantastica intervistata?
1: Ce l'ha già, quindi
3: sei sicuro?
1: Tu continua a fare il tuo niente, dai, su.
2: Ti piace l'idea?
3: Io non
1: vero?
3: Lo so, non
1: continua a fare il tuo niente.
3: Non sapevo nulla, io non so nulla.
2: Allora, anch'io continuo a fare il mio niente, schiaccio il pulsantino e mandiamo Samurai J e Vito Salamanca con Flamenco Paranoia, poi c'è la pubblicità e poi torniamo con altri ospiti e con tante altre cose qui in diretta.
3: Fino a luna.
2: Dimmelo.

0: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway. Managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
6: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
7: La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana continúa con el programa anual de cine gratuito Butaca 24 en el Centro Cultural de Maspalomas. Puede conocer las sesiones disponibles en las redes de cultura. ¡Te esperamos!
8: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Andè.
1: Ecco, adesso sì,
0: cioè, perché... sentivo la musica che ci stava accompagnando.
1: Esatto, non si erano aperti i microfoni, eccoci qua. Ottimo. Mentre invece vedo che la nostra selvaggia è in giro. Guarda in che bella posizione si trova. Ci sei in onda?
2: Sì, ci siamo. Stavo chiamando i miei ragazzi che mi devono raggiungere.
0: Eccoli,
2: allora,
0: eccoli.
2: Parlando di sole, no? È arrivato l'altro sole, guarda.
3: Sveglissima questa mattina, solo per voi ragazzi.
0: Che però parlando di sole. Grazie.
2: Allora, intanto.
1: Di sole o di sole?
2: Perché di sole, non di sole. Di sole. Di sole. Ma tu non senti.
0: Ma sono due sole. Donne sole? Ci sono due donne sole lì. Non ho capito. Io non sto capendo. Non si capisce una mazza.
3: Stupenda, veramente. Aveva dato maltempo e vento. Invece oggi stupendo. Controllami l'accento, se è stupendo. E quindi niente, siamo veramente contenti, riusciamo a tenere tutto aperto contro ogni prospettiva della giornata.
0: Ecco, non sono più due donne sole.
3: E soprattutto in concomitanza con il Summer, con il Meloneras Beach Fest. Ci è capitato tutto nello stesso weekend, perfetto, tutto incastro.
2: Tutto preciso, allora loro sono i proprietari del New Panoramic Bar e siamo qua, ci ospitano oggi. Sono Marco e Karen. Marco, da quanto tempo siete qui al centro commerciale Sunset Manor?
4: Sono esattamente 4 anni e mezzo, da il 20 maggio più o meno 2022.
2: Però, e qual è il cocktail più richiesto? Che voi siete un cocktail bar, apri poi così mi date anche gli orari dopo tutto. Qual è il cocktail più richiesto, dai?
4: Diciamo da Veneto, lo spritz, i vari spritz, dall'Aperol, il Campari, il misto, lemon spritz, lo spicy spritz, vanno per la maggiore.
3: Piace. No, comunque gli spritz vanno tantissimo, tanto. Poi vabbè, voglio dire, è bello anche da instagrammabile lo spritz al tramonto, quindi comunque arancione, è super instagrammabile, però abbiamo deciso di fare questo orario provando il primo anno vari orari differenti per vedere quello che funzionava meglio, e adesso l'orario estivo 17-22 e orario invernale sarà più o meno dalle 16 alle 22 circa più o meno, però ci troviamo bene con questo orario. Poi bella vista, tutto è puntato tanto sul tramonto, poche ore ma bella concentrate, gente. Bella gente.
2: Stilosi. La gente, voi o tutti noi?
3: Tutti
2: voi. Tutti.
1: Adesso, sto inquadrando un attimo Luca che sta facendo dei segnacci.
3: No, davvero, è bella, stupenda. No, davvero, è vero.
4: Siamo stati fortunati ma anche bravi. Siamo stati fortunati ma anche bravi a crearci la nostra family Panoramic.
3: La Panoramic Family.
2: Perfetto ragazzi, grazie. Noi dopo ovviamente dobbiamo berci uno spritz, ragazzi, perché hanno decantato così tanto lo spritz e dobbiamo per forza berlo. Siete d'accordo dalla regia?
1: Assolutamente sì, guarda, ne assaggio un sorso anch'io. Cosa
2: avete? Oh, molto bene, molto bene. Vi do la linea di là, dai, forza, così vai, fate qualcosa,
1: Luca.
2: Dai.
1: Noi siamo qua, teniamo
2: ciao,
1: tutto
2: ragazzi,
1: sotto
2: grazie.
1: Controllo, ti diamo lo spazio per poter parlare, vero Luca? Non ti sento più? Non ti sentiamo più. Quindi serve che ci porti il microfono.
2: Questo?
1: Sì,
2: vi porto il microfono. Va bene, arrivo. Ma anche comunque, anche se non si sente più Luca, va bene uguale. Cioè, nel senso, non è che per forza dobbiamo fare in modo che parli anche lui.
0: No, infatti stavo appunto dicendo, chi se ne frega se non parlo io, no? O no? Tanto qua ve la state godendo voi.
1: Certo.
0: Giusto. Mi sembra giusto. Ottimo, direi. Quindi noi possiamo proseguire la nostra trasmissione con o senza chiunque, non c'è problema, o no?
1: Intanto c'è una cosa che arriva da qualche anno fa, che se non era il 2012, Carly Rae Jepsen con un pezzo che si chiamava Call Me Maybe, che ci riascoltiamo molto volentieri perché era molto molto molto carino. Questo è Toda

0: Gli In Excess con Suicide Blonde, naturalmente questa è Radio Calima, questo che vedete inquadrato è il nostro Luca, questo sono io,
1: buongiorno.
0: Roberto, mentre c'è la nostra Selvaggia che è come sempre in giro.
2: Certo, oggi sono l'inviata di tutta Calima, vi piace la cosa?
0: Sì, ci piace molto, devo essere sincero, molto molto molto.
1: Vero? Devo dire anche i colori meravigliosi ci piacciono, perché oggi c'è una giornata eccezionale ed è fantastico.
0: Abbiamo dovuto, pensate, c'è talmente tanta di quella luce qui che abbiamo dovuto, almeno per quanto riguarda loro, chiudere, che sono contro mare, abbiamo messo le tende perché c'è talmente tanto sole che non si riesce, però la nostra Selvaggia invece è al sole, no?
2: Esatto, io sono fuori e sono qui con due ospiti eccezionali.
1: Okay. Veramente?
2: Sì, Erika e Matteo, adesso ve li presento e anche loro fanno parte, se posso dirlo, del centro commerciale, perché poi alla fine ci si ritrova un po' tutti insieme, no? Hanno l'ufficio qua. Erika, presentati.
3: Ciao, ciao a tutti, come diceva Selvaggia abbiamo la, come dire, l'onore di condividere la location, ci troviamo proprio davanti al New Panoramic Bar dove siamo adesso, noi siamo di Ocean Working, abbiamo un co-working qui proprio di fronte al New Panoramic.
2: E allora Matteo, no? Voi siete una coppia, qua sono tutte coppie, no? Allora, Marco e Karen, e purtroppo io e Luca, voi due, Erika e Matteo, tutte coppie. Vai,
0: voi
2: dai.
0: Due.
1: Ma perché aggiunge sempre la parola purtroppo?
2: Fa niente,
1: quando parla di coppia?
2: Ho detto purtroppo,
1: io non
2: capisco questa cosa. Tu continua a seguire i social. Ok, stavamo dicendo, no? Ok. E sono qua anche con Matteo, appunto, che è il marito di Erika. Come mai la decisione di aprire un co-working?
4: Beh, diciamo che la decisione è nata da una nostra necessità prima di tutto. Quindi io ho sempre lavorato nel campo del digital con il computer, quindi appena mi sono trasferito a Gran Canaria ho subito detto: cavolo, perché non lavorare davanti al mare? E così è nato un po' il progetto. Quindi inizialmente per noi e poi abbiamo detto possiamo farlo anche per gli altri, abbiamo aperto le porte del nostro posto e adesso la gente ci cerca, viene e lavora con la nostra visione, insomma.
2: Cioè hanno esteso, insomma, l'invito a tutti quelli che hanno bisogno di venire. Noi condividiamo anche un'altra bella cosa, ok? Che sono appunto eventi impresariali, perché cioè, gli imprenditori lo sappiamo, no? Quindi devono sempre riaggiornarsi tutte le volte. Ieri sera siete venuti anche a Italia Business Canarias, la prima edizione qui a Gran Canaria, e te lo chiedo Erika, com'è andata?
3: Allora, devo dire la verità, è stata un'occasione per fare una cosa che, come dire, in cui credo tantissimo, che è quello della condivisione. Ma la condivisione non soltanto per appunto ottenere qualcosa, ma per poter dare con persone che ci mettono l'energia giusta, che alla fine penso sia fondamentale quando vai in un posto, trovare una comunità con cui puoi confrontarti, no? In tutte le difficoltà dell'essere imprenditori, piuttosto che di trovare, insomma, nuovi progetti, nuove prospettive. Quindi veramente grazie, è stato molto bello e ho conosciuto davvero tante persone con una buona onda, una buona energia.
2: E tutte con la stessa visione. Un'ultima domanda, poi vi lascio andare, che giustamente anche loro hanno da fare, da lavorare. Matteo, mi dici una cosa per cui ti piace davvero tantissimo Gran Canaria? Lo so, ce ne sarebbero magari da di tantissime, però una che proprio wow.
4: L'energia in particolare, io percepisco che c'è un'energia molto forte che mi arriva ogni giorno, qualsiasi cosa guardi, qualsiasi cosa fai, ti arriva proprio un'energia vulcanica che nasce proprio viscerale e questa cosa mi dà molta energia a me poi.
2: Perfetto, perfetto. Allora ragazzi,
1: e ovviamente, scusa se intervengo, loro non mi sentono, ma glielo dici tu, l'energia che uno cattura da qua poi la trasmette agli altri.
2: Bravo.
1: Come facciamo noi.
2: Bravo, bravo.
0: Cioè ti ha interrotto per dire questa cosa.
2: Esatto, cioè, infatti
1: che non vale assolutamente
2: niente. Vabbè, comunque, volevo ringraziare i ragazzi, vi lascio il portachiavi di Toda Calima, ok? Fatene buon uso perché di solito si attaccano alla casa nuova, alla macchina nuova, all'ufficio nuovo, quindi portano buono, ok? Nuovo inizio, nuovo inizio. Grazie ragazzi. Alla regia, vai, dai. vi passo la parola.
0: Ecco, finalmente possiamo ritornare noi ai padroni della situazione.
1: Meno male, meno perché male. Non lo so, qua mi sembra che stamattina è veramente un monologo, qua. Cioè monologo no, però ormai ha monopolizzato.
0: Guarda che nessuno ti, potresti prenderti anche tu la cuffietta, allora, e dopo, il microfono e andare in giro.
1: Allora dopo vado io. Allora dopo vado io. Ah, ti piace, Ti piace questa cosa?
2: No, ma adesso scusami, sei rimasto seduto qui a fatti i cavoli tuoi e mo vuoi fare quello che faccio io? Sei invidioso?
1: Ah, io mi stavo facendo i cavoli miei, non ho capito.
2: Hai dei problemi?
1: No, va bene, assolutamente.
2: Ecco, abbiamo già sistemato.
0: Se non vi fate la litigarella in diretta ogni volta non siete contenti.
2: Vabbè, ma d'altronde.
1: Comunque, io non so se riusciamo a far vedere ai nostri amici social, se Angelo si allunga, io vorrei far vedere perché stanno girando degli spritz incredibili qua, Stanno cominciando a girare degli spritz senza paragoni qua. Guarda lì, guarda qua che bei bicchieroni di spritz che c'hanno, guarda che belle facce felici. Yeah.
2: Adesso ci facciamo fare uno spritz così ce lo facciamo vedere in diretta magari. Vabbè, mentre
1: per i radioascoltatori invece che non vedono, vi racconteremo lo spritz quanto è buono.
2: Sì, certo. Bevendolo, no? È chiaro.
0: Possiamo fare vedere in televisione il colore, in qualche modo ispirarli, e poi li possiamo dire buono, ma niente, per loro nulla.
1: Niente.
0: Zero.
1: Comunque, vabbè, se lo preparano a casa lì.
2: Comunque, ragazzi, visto che insomma siamo nella? Ci siamo parlati prima con i ragazzi che sono venuti ieri sera, ok? Per Italia Business Canaries.
0: Non ti vedono, o ti metti nella tua postazione?
2: Va bene, mi rimetto nella
0: perché
2: mia
0: lei ormai
2: postazione.
0: Vuole stare in giro. Ogni tanto lei ti metti lì, ti siedi tranquilla, ok? Che ti metti?
2: Adesso nel frattempo
1: TikTok ci ha segnalato la live perché abbiamo parlato di spritz.
2: Dillo ancora così, ieri sera c'è stata, io infatti in occasione vorrei al volo di Ruth, vieni un attimo per piacere, così almeno ieri sera c'è stata la prima serata inaugurale di Italia Business Canaries qui a Gran Canaria. Esatto, vieni Ruth, vieni, sta in piedi, mi dispiace, ecco qua. Abbiamo il rappresentante di Tenerife, io non dico niente, di tu com'è andata ieri sera questa prima serata di IBC Gran Canaria?
1: È andata malissimo, eravamo in tre, solo noi.
5: Molto bene, non mi aspettavo una frequenza, una presenza così elevata rispetto alla prima volta un anno fa che abbiamo organizzato il primo evento. Veramente ragazzi, molto molto molto bene, complimenti per il vostro impegno e andiamo avanti.
1: Beh, ovviamente noi dobbiamo solo che ringraziare tutta la delegazione di Tenerife, perché noi siamo partiti avvantaggiati. Quando siete partiti voi un anno fa eravate veramente quattro amici al bar, noi siamo partiti con la spinta di Tenerife e di qui ieri sera eravamo veramente tante persone. Noi non parliamo mai di numeri perché lo sai che non ci piace fare la gara dei numeri, la fanno gli
5: non
1: altri. Però eravamo tante belle persone, che è quello che ci importa. Soprattutto c'erano le istituzioni, c'erano gli invitati dell'aiutamento del San Bartolomeo di Tirachana che hanno presenziato e si sono portati via un piccolo dono che gli abbiamo fatto e che speriamo che si porteranno nel cuore Italia Business Canaries, perché ci hanno proprio detto questo ce lo mettiamo lì nell'ufficio dell'aiutamento e torneremo tra un po' a vedere dove sarete arrivati.
5: E quindi suonava quasi
1: come una minaccia, però vediamo come andrà.
5: Con anche il livello di progressione che abbiamo fatto a Tenerife, credo che sono tranquillissimo che saremo già, tra un anno saremo ancora qua.
1: Assolutamente, già che ci siamo, già che stiamo parlando dell'evento di ieri sera, ringraziamo anche Gaetano del Vespino Vecchio, se nel caso ci sta sentendo, che ci ha accolto per il primo evento di Italia Business Canaries qui a Gran Canaria, perché la location è
5: molto
1: stata
5: gradita.
1: Sicuramente una location molto valida. E il prossimo evento a Tenerife però è già in programmazione,
5: questa mattina abbiamo aperto le iscrizioni e si terrà in una bellissima finca. E avremo il giorno 23, venerdì 23 ottobre, e avremo una novità che sarà un gioco a quiz tutto connesso al networking,
1: sugli imprenditori e sul networking. Esatto. Fantastico.
5: Sarà un gioco a quiz ideato specificatamente per questo tipo di evento. E oltretutto organizzeremo non più un aperi business ma un aperi cena.
1: Ah, ottimo, quindi
5: se magna.
1: Molto bene, allora
5: anche direttamente sulle nostre pagine social sia di Italian Business Canaria Instagram o Facebook.
1: Ottimo, quindi andate a cercare Italia Business Canarias sui social per poter mandare un messaggino e iscrivervi se siete sull'isola di Tenerife e volete partecipare, ma anche se siete su un'altra isola, perché Italia Business Canarias è diciamo su tutto il regime delle isole, certo, Canarie, certo. Noi siamo ufficialmente da ieri la delegazione di Gran Canaria e quindi avremo un evento ogni 15 giorni, uno qua a Gran Canaria e uno a Tenerife. Chi opera come noi su tutto il territorio delle isole Canarie e quindi magari ha interessi comuni può partecipare due volte al mese, una volta di là, una volta di
5: certo,
1: là.
5: Certo,
1: ottimo, direi.
2: Grazie Ruth.
1: Grazie Ruth.
2: Ti lasciamo il contachiavi. Lo so.
3: Grazie mille.
2: Grazie Ruth. Grazie.
0: Bene, io ho la pubblicità, quindi
2: infatti stavo dicendo
0: manderebbe, come si dice in italiano perfetto, manderebbe.
1: Allora no? Dai, facciamo un lancio pubblicitario stile televisivo.
2: Io faccio. Ecco. Pubblicità. Vai.
0: Va, andiamo.

0: ristorante El Siervo by Paolo a Vesindario, oltre al cervo e al cinghiale, vi propone pesce e frutti di mare freschi, carni selezionate, piatti a base di riso, un menù degustazione e, quotidianamente, un conveniente menù del giorno con piatti fatti in casa. Il ristorante El Siervo è il luogo ideale per ogni tipo di celebrazione, con una capienza fino a 50 invitati, cene aziendali di Natale, matrimoni, comunioni, aperto dal mercoledì alla domenica sera. Ci troviamo a Vesindario, in Calle Teruel numero 24, ristorante El Siervo by Paolo. Prenotazioni al 635-78-5901.
1: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
3: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
6: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
8: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
8: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: su Radio Kalima. Attenzione, attenzione, il nostro Luca è pronto, ma non solo è pronto Luca, perché certo, abbiamo un qualche cosa da far vedere ai nostri ascoltatori. Ci abbiamo anche la nostra Selvaggia che
1: sono
0: è sparita.
1: Sono qua, sparita qua, io.
2: Attenzione.
1: Sparita. No, io adesso entro, permesso, scusate, ok? E visto che hanno talmente decantato lo spritz, scusa, mo me lo preparano in diretta.
2: No,
1: fai tu. Allora,
0: no, scusate, devo chiedervi la cortesia di lo facciamo vedere un altro momento, perché si è sconnessa la telecamera esterna.
1: Niente, lo facciamo vedere.
2: Ottimo, infatti ci sono io.
0: Forse adesso si è ripresa.
1: Ci siamo tornati. Ma il bello della diretta.
2: Ci sono anche gli inghippi.
1: Esatto. Passo il microfono, vai, Marco.
3: Allora, iniziamo con un bel bicchiere a calice, così è il più indicato. Poi premetto lo spritz, ognuno lo fa come vuole,
2: esatto. Giustamente.
3: Io c'ho il mio, mi trovo bene col mio, da Veneto lo faccio stile un po' veneto.
2: Però vedendo il successo del tuo spritz, esatto, piace, esatto, quindi va bene,
3: diciamo,
2: va bene.
3: Quindi iniziamo con il ghiaccio. Il ghiaccio di solito 2-3 cubi, perché deve rimanere bello fresco. Bello fresco.
2: Attenzione al troppo ghiaccio, che poi subisci le critiche subito, occhio.
3: Esatto. Si parte.
2: Aperol
3: della mia città, nato nella mia città, Padova, quindi è proprio
2: per la serie lo sento come se fosse mio.
1: Cioè, ecco, il colore cioè,
2: allora,
1: di questo...
2: puoi descrivere per piacere, perché i nostri radioascoltatori poverini non vedono, ma allora, vorrebbero sentire,
1: sì, ho capito,
2: che cosa stiamo facendo.
1: Cosa descrivo? Il glu mentre metteva giù l'apelo e lo sfigolio del ghiaccio, cioè nel senso, allora ha messo l'apelo, adesso cosa mettiamo?
3: Si passa al prosecco.
2: Attenzione, c'è il nostro bel bicchiere a calice con l'aperol.
3: La quantità è circa il doppio dell'aperol.
2: Quella, attenzione, così lì si comincia a vedere il colorito che dall'aperol prende il suo, diciamo, paglierino del prosecco.
3: Sarebbe una parte di soda, due parti. No, aspetta.
2: Attenzione,
3: una parte di aperol. Due parti di prosecco e un tocco di soda.
2: Attenzione, perché guarda,
1: eccolo,
2: che poi qua potrebbero arrivare dei commenti pesanti sui soi, io te lo dico, occhio.
0: Ci sono i puristi, no, all'ascolto.
2: Ci sono i puristi, quelli che vogliono le dosi,
3: domani
2: l'albo dei cocktail del barista speciale lo vuole fatto così, quello lì non è uno spritz, mi raccomando.
3: Una fettina d'arancia. E l'ideale sarebbe un'oliva.
2: Occhio,
3: che però qui non c'ho. Attualmente qui non c'ho, non ce l'ho pronta, non sono pronto. Va bene la fettina d'arancia.
2: Allora, amici radioascoltatori,
1: aspetta un attimo, scusami, ma l'oliva, anche l'oliva dentro?
3: Prince veneziano veneto dice che ci va sempre uno stecchino con l'oliva dentro.
2: Attenzione.
1: Io la sapevo del Martini sta cosa.
3: Anche nello spritz veneto.
2: Attenzione, ragazzi. Allora fateci sapere.
1: Vedi, voi lo sapevate?
0: Beh, io sono astemio, quindi non la farà meglio.
1: Però tu hai mai visto l'oliva dentro lo spritz? Io no.
0: No, in scusa, effetti no.
1: Vedi, cioè nel senso. Scusa, Linde.
2: Allora,
1: lei ha visto mai l'oliva dentro lo spritz?
2: Allora, io infatti stavo dicendo io no. Però giustamente sappiamo che le varie culture, soprattutto le varie usanze in giro per tutta Italia, ognuno lo fa un po' a modo suo. Quindi può darsi.
3: È prassi mettere l'oliva.
2: Esattamente. Io non l'ho mai visto, onestamente, noi siamo de Milan.
1: Esattamente, ha detto, ma esattamente di che, se non lo sai?
2: Esattamente
1: no,
2: noi esattamente de Milan, Varese, lì così non si usa. L'olivetta nello spritz non si usa.
3: Diciamo che poi ognuno c'ha la sua a Venezia, dove si dice che è nato. Veneto, Venezia, ci va l'oliva.
2: Allora, amici radioascoltatori, 627-629-553, numero WhatsApp di Radio Kalima.
1: Toda Kalima.
2: Scrivete oliva sì, oliva no. Vogliamo sapere chi di voi mette l'oliva.
1: Invece io sono molto curiosa e ti chiedo, per farlo diventare piccante, ok, che tu hai detto prima
2: piccante.
1: Lo spicy.
3: Piccante, esatto.
1: Cosa cambia dallo spritz normale?
3: Allora, c'è sempre una piccola parte di aperol, c'è una parte di amore passami, eccolo qui, il vecchio amaro del capo.
2: Attenzione.
3: Piccante spicy version.
2: Attenzione.
3: Attenzione.
2: Goccina di tabasco.
3: un paio di gocce, questo è il trucco, un paio di per esaltare la piccantezza del vecchio amaro, paio di gocce di tabasco, prosecco e soda.
2: Ragazzi, oggi c'è una lezione di cocktail su Radio Kalima, qua nella nostra trasmissione di Tova Kalima.
1: Certo,
2: tanta roba, direi.
1: Siamo al Panoramic.
2: Io vorrei però vedere e sentire chi sarà d'accordo con queste ricette dello spritz e chi no, perché ovviamente ci sarà una divisione tra chi sarà super d'accordo e chi no. Però noi lo vogliamo sapere, scrivetecelo direttamente 627-629-553 oppure qui sui nostri social, scrivetecelo.
1: Esatto, questo adesso ce lo beviamo, così assaggiamo e assapoiamo com'è questo
2: questa aroma.
1: Perché ha detto che lo assa... anzi no, guarda, lui ha detto guarda io un sorso lo bevo e adesso in diretta Roby lo assaggia.
2: Ma Roby astemio, ha detto.
1: No, ma ha detto che lo assaggia.
0: Ha detto che lo devo assaggiare.
1: Lo assaggia.
2: Assaggiamo questo spritz allora, olè.
0: Buono, sono già ciucco.
2: Sono già andato.
1: Però la trasmissione continuiamo a farla.
2: Era già solo l'odore, era già andato.
1: Continuiamo a farla. Angelo, prendilo tu da quella parte, grazie.
2: Ebbene ragazzi, per i radioascoltatori.
3: Grazie a voi.
2: Per i radioascoltatori che sono in questo momento su Radio Kalima e si stanno domandando ma cosa sta succedendo su Radio Kalima questa mattina, siamo nella terrazza meravigliosa del Panoramic Bar a Playa de Meloneras nella nostra trasmissione Fuori Porta.
1: Sì, esatto.
2: E quindi oggi siamo qui e ci sono un sacco di persone che si stanno godendo un aperitivo.
1: Facciamo una panoramica, Angelo, facciamo una panoramica.
2: E nel frattempo abbiamo anche la
0: parte panoramica, tra poco ci sono le news, quindi vi devo interrompere perché c'è anche il nuovo di Jovanotti insieme a Samurai J che si chiama Le Foglie di Tè, molto molto molto bello, molto e dopo bene. Subito le news.
2: Muy bien.
4: Sube il volume.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:33 minutos.
2: Sono le 12:33 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, situazione difficile a Lipari, esondati torrenti Ponte e Valle, piogge temporali diffusi su tutta la Calabria, danni nel Regino. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa, gli Stati Uniti sospendono quindi temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio, solo quarto Antonelli. È tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.

0: Sì, esatto, esatto. Intanto, vabbè, chiaramente per chi lo conosce ha fatto tantissima radio e purtroppo è...
1: È un secondo solo.
0: Sì? Dimmi quando ci siamo.

0: 16:41 in diretta dal Melonella Beach, da trovare dal Panorama Bar, perché siamo qui in un posto splendido con tutta Toda Kalima, Cara Selvaggia, che bello stare
1: già,
0: qua.
1: Già, sì. Mandiamo un saluto all'olandese volante che
0: Federico l'olandese volante che purtroppo ci ha lasciati ieri e insomma è stato un grande della radio, insomma oltre 50 anni di radio, quindi parliamo veramente di qualcosa, qualcuno che ha iniziato, pensate, nel suo paese l'Olanda con nelle navi, sai, queste cose che si facevano negli anni 70 per poi fare tantissime cose.
1: Vero. Intanto mentre vediamo che Luca, perché mi sono data il cambio con Luca, e abbiamo qui Giuseppe Buccelli, che lo salutiamo, di Apicec.
0: Vi dovete avvicinare, però
2: vi vedo. Sì,
3: mamma mia, non ci sopporta più Giuseppe qua, cioè, sì l'abbiamo, ti abbiamo ingaggiato, però non dire il cachet perché sennò poi ci chiamano in troppi, mi raccomando.
4: Prima mi deve dare anche soldi pure lui, vabbè, però.
3: Esatto, come la vedi la giornata oggi? Devo dire che qua si è prospettata una bella giornata, eh?
4: Bella, veramente.
2: Però
4: oggi
2: ci stai lasciando?
4: Sto lasciando perché c'è un altro impegno, purtroppo. Anche stasera c'è un altro impegno,
2: vabbè però grazie per essere passato.
4: Grazie per essere a voi, grazie come sempre.
2: Mi raccomando, Apicec, se non sapete cos'è, andate a cercare, è importante per chi ha bisogno di aiuto.
4: Alle isole.
3: Molto bene ragazzi, grazie Giuseppe, a presto. Allora ragazzi, venite con me. Roby, ci vedete, ci sentite bene, no?
0: Immagino. No, vi vediamo, adesso vi vediamo anche, sì.
1: Okay, sì,
0: adesso...
1: ma il microfono, sì. Quando parli,
3: sì,
1: ok, dica. Attaccato, quando lo passi
3: qua,
1: all'ospite...
3: Ti piace così il microfono? Lo devo mangiare?
1: No, è che non ti si sente mentre parli.
3: Ok.
1: Dai, su.
3: Ah, lo devo...
1: Non sei del mestiere tu, vai.
3: Va bene, ok.
0: Ma è del mestiere. No,
3: allora eccomi qua, ci vedete qui, buongiorno a tutti quelli che si stanno collegando in questo momento. Siamo qui con...
5: Stefano Pasquali, buongiorno.
3: Buongiorno Stefano, e oggi abbiamo il piacere di avere Stefano, e non solo, c'è anche Alessandra che restate con noi perché poi la vedete, che vengono direttamente da Milano. Infatti sei un po' troppo impacchettato per essere qua alle Canarie, eh?
5: Hai ragione, assolutamente, sì, confermo, dovrei essere un pochino più sciolto, ma l'adeguamento abbigliamento mi sembrava decoroso oggi in questa diretta.
3: Giustamente, no, però Stefano non è qui a caso, no? Stefano viene appunto da Milano. Prima di dire che cosa stiamo facendo, volevo farti una domanda, Stefano, perché ci viene a tutti noi, che soprattutto quelli che vivono qui alle Canarie e chi sta ascoltando Radio Kalima, dice: ma come mai questi italiani hanno tanto interesse nelle isole Canarie, soprattutto ultimamente, e come si vive in Italia, soprattutto a Milano, in questo periodo?
5: Ok, allora guarda, ti posso rispondere. La prima domanda, molto semplice: perché gli italiani vengono qui? Perché questo clima è imparagonabile, cioè, basta dare un'occhiata intorno e si vive nel paradiso terrestre. Per quanto riguarda vivere a Milano, oddio, Milano oggi è una città che ti permette di lavorare più che di vivere, perché va un po' troppo di corsa e diciamo che è stata lasciata un pochino allo sbando, sperando poi che chiaramente si possa risollevare. Il mercato immobiliare, che è quello che più o meno diciamo mi occupo, mi riguarda, fa sì che attualmente Milano sia ancora in lizza per essere capitale europea nel campo immobiliare. Dobbiamo sistemare alcune cose.
3: Quindi diciamo rimane comunque l'epicentro del motore economico, sicuramente di uno dei motori economici italiani, Milano, come lo è sempre stata, però ovviamente non è più la qualità di vita che c'era magari 10 o 15 anni fa, come in tanti altri posti, che devo dire che noi qui alle Isole Canarie più o meno siamo riusciti a mantenere, più o meno dico, perché comunque con l'arrivo di tanti nuovi residenti, l'aumento del numero turistico, anche qui le situazioni sono cambiate, non possiamo negarlo, però devo dire che insomma tu che sei qui ma vivi a Milano, cioè noti la differenza, no?
5: Sì, assolutamente sì, per questo stiamo cercando di creare questo ponte internazionale immobiliare, proprio per far sì che si possa poi venire qui a cercare una qualità di vita migliore e di investimenti che possano fruttare qualcosa di interessante a livello speculativo o a livello comunque abitativo.
3: Attenzione, perché Stefano praticamente mi ha già spoilerato, e allora devo dirlo, per chi mi vede sui social, per chi ci vede qui e quant'altro, sa che io mi dedico a fare più cose. Noi abbiamo la parte di Toda Canarias per i viaggi, le escursioni, e io in primis mi occupo della parte di immobiliare alle Canarie. E allora, già che l'hai lanciata, ovviamente

0: dico ufficialmente che a brevissimo Immobiliare alle Canarie cambierà veste. Diciamo la trasformeremo da portale immobiliare, diventerà agenzia immobiliare, ma collegata proprio a Milano, ed è proprio
1: esatto, confermo. Questo ponte ci sembrava ormai necessario, trascorsi ormai diversi anni, proprio per vedere di incrementare, ma più che altro per fornire un servizio a tutti gli italiani che vogliono venire alle Canarie e che magari hanno il problema, fra virgolette, problema di dover vendere una proprietà in Italia. Noi siamo qua per cercare di aiutarli, per agevolare quello che è il trasferimento in un paradiso.
0: Ecco, ci tengo a precisare che non ci siamo portati in casa, tra virgolette, l'ultimo arrivato della fila, ma con un'esperienza ultra trentennale a Milano.
1: Sì, esatto, confermo, è quasi 38 anni che faccio questo mestiere, diciamo che ormai insomma sono ben radicato nella struttura immobiliare del territorio milanese, ma non solo, lombardo sicuramente, ma qualora ci sia bisogno di vendere in territorio nazionale noi siamo pronti a accontentarvi, a soddisfare tutte le vostre esigenze immobiliari.
0: Ottimo ragazzi, quindi mi raccomando, dovete stare sui canali di Immobiliare alle Canarie perché ci saranno delle belle novità, soprattutto per chi vuole questo collegamento Italia-Canarie che con Stefano stiamo sviluppando, ma non solo con Stefano. Intanto io ti ringrazio e ti saluto perché vado da Alessandra.
1: Allora, grazie a voi e a presto, ci vediamo presto. Grazie.
0: Allora, seguimi, grazie Stefano, ci vediamo alla prossima. Angelo, seguimi perché non c'è solo Stefano con noi nella situazione immobiliare, ma c'è anche Alessandra. Eccoci qua, mi abbasso qua.
2: Ciao Alessandra.
3: Ciao a tutti, è un piacere essere qui.
0: Allora, con Alessandra, insieme a Stefano, stiamo aprendo proprio questo ponte immobiliare. Anche tu, come Stefano, sei sul mercato immobiliare da tanto tempo in Italia, eh?
3: Sì, e a Milano. A Milano da sempre, lavorativamente parlando, è la città che mi ha cresciuto, che mi ha formata. È una città comunque a cui io sono grata.
0: Però tu con le Isole Canarie sei già collegata da un po' di anni come Stefano, non l'abbiamo detto Stefano, ma Stefano ha già un'esperienza anche qui sull'isola di Gran Canaria come costruzione e immobiliare, connesso già da tempo. Tu però hai l'esperienza del venirci perché ti piacciono le Isole Canarie.
3: Io sono innamoratissima delle Isole Canarie, sono 5 anni che e più che faccio avanti e indietro, ho avuto la fortuna di visitarle tutte, sono tutte bellissime e come dicono qui, cada isla tiene lo suyo, cada isla tiene lo suyo ed è la verdad, sì.
0: Beh, questo sì, questo lo sappiamo perché qui noi, soprattutto italiani, ci affezioniamo a un'isola in particolare. Noi siamo stati amanti e diciamo affezionati all'isola di Tenerife per tantissimi anni e adesso ci siamo trasferiti a Gran Canaria. Abbiamo questi due uffici come punto di riferimento qua e tu sarai insieme a Stefano, insieme a me, il punto di riferimento in Italia, a Milano, ma in realtà in tutta Lombardia e voglio anche aggiungere anche il resto dell'Italia, ma daremo modo di vedere per chi appunto vuole appunto aprire l'idea di venire qui a comprare una seconda abitazione, magari investire qui, anche se qualcuno dice non si può più investire.
2: Bisogna sapere investire.
3: Assolutamente, bisogna sapere investire e quello che noi cercheremo di fare è aiutare anche coloro che per realizzare questo sogno, questo cambio, hanno bisogno di vendere in Italia. Cercheremo di essere un punto di riferimento senza confini, come si suol
0: dire. Che bello, mi piace questo senza confini perché insomma noi abbiamo già aperto un bel ponte con Italia Business Canarias e lo dice proprio la parola stessa del nome dell'associazione, Italia Business in Mezzo Canarias, quindi un ponte di connessione. E noi con Immobiliare delle Canarie vogliamo proprio farlo realmente dal punto di vista immobiliare, cercare di aprire questo ponte che tiene in collegamento Immobiliare alle Canarie con Immobiliare in Italia e riuscire a vedere di fare qualcosa di buono. E quindi
2: sì, ci impegneremo.
3: Faremo del nostro meglio, assolutamente.
2: Grazie.
3: Come
2: Ale,
3: tutte
2: grazie.
3: Le donne, grazie, grazie, grazie, grazie. Oh, la linea a me ogni
0: grazie,
3: tanto.
0: Grazie, grazie, ci vediamo
3: insomma,
0: presto. La linea torna allo studio.
2: Non lo so io, certo che come parla lui,
4: Sì, esagerato, quando attacca lì non bisognerebbe fare qualche cosa, ci pensiamo adesso.
2: Esatto, adesso ci pensiamo, mandiamo la pubblicità.
4: Mandiamo la pubblicità e poi siamo all'ultimo blocco.
2: È l'ultimo, è velocissimo.
0: Non potete parlare male di me.
2: Noi possiamo
0: fare
2: tutto.
4: Lo possiamo fare.
2: Adesso pubblicità.
5: No es una simple tela, es el recuerdo. peso de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
6: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
5: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
6: Así la quiero yo.
5: Una bandera.
6: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
5: Islas Iguales.
7: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
8: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
9: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso macorero, las paellas mixtas, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
10: Super Italy. Dal 2015 Super Italy porta sull'isola il meglio della tradizione italiana, con prodotti di alta qualità, tante novità e specialità importate direttamente dall'Italia. Cerchi il vero gusto italiano? Ti aspettiamo al Tablero di Maspalomas, in Calle Las Americas 23. Contattaci al 928-93-9520. Ci trovi anche sui social. Super Italy. Quando vuoi l'Italia, scegli il gusto vero.
11: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
12: Casa Oliva ad Arghineghin vi presenta le sue tre proposte. Godetevi da Casa Oliva ottime colazioni, panini e le migliori pizze anche a domicilio. Scoprite il ristorante Arghineghin, completamente rinnovato, una fantastica terrazza, ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Aperto anche la domenica. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e il ristorante Arghineghin.
13: Radio Kalima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Kalima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: sentite che finale il nuovo di Max Pezzali, Le ali su Radio Calima.
1: Ma allora, quanto tempo era che Max Pezzali non faceva un pezzo?
0: Io ne ha fatto anche tanta roba, tour, cose varie. Sì. E molto in movimento Max Pezzali.
2: Cioè, con un Deca e tutte le vecchie canzoni.
0: Tu sei rimasta con un Deca.
2: Cioè, lei... No, anche come mai? Come
1: no,
2: mai?
1: Lei secondo me è rimasta. Ogni tanto dico, ma sei rimasta, ci sei rimasta proprio.
0: Allora, c'è qualche messaggio WhatsApp. Allora, ciao ragazzi, a Padova, patria dell'Aperol, l'olio, sì, l'olio d'oliva.
1: L'oliva.
2: Molto
1: l'oliva.
2: Bene, hai fame.
0: L'oliva proprio sì.
1: Proprio sì, hai sentito,
0: e ci
1: Marco?
0: Scrive, Maurone,
1: da
0: Maurone.
1: Padova.
0: No, non da Padova, lui è padovano probabilmente.
1: Lui è padovano.
0: Sì, però sta qui alle Canarie.
1: E dice l'Aperol con l'oliva, sì, assolutamente sì. Molto
0: poi,
1: bene.
0: Poi andiamo avanti, vediamo un po'. C'è un questo è bello per sempre per i ragazzi. Allora, comunque dovete fare i complimenti al 4.9 su Google al Panoramic Bar. Non è da tutti, bravissimi.
1: Uela. Facciamo un bel applauso al Panoramic Bar.
2: Grazie.
1: Che c'ha 4.9 su Google, recensioni tutte positive.
2: Ci hanno mandato il messaggio per farvi i complimenti, quindi
1: hanno mandato proprio il messaggino.
0: Voi avete sfondato le orecchie come urlando così.
2: Vabbè, ma tanto ormai tu sei un veterano. Posto.
0: Allora, ragazzi, siamo già alle 13.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Siamo partiti con una decina di minuti di ritardo, però devo dire che abbiamo recuperato benissimo, anche perché con una giornata così bella, con tutta questa gente che è venuta a trovarci e il mare che si sta preparando insieme a questa bellissima spiaggia a un evento che ci sarà dal pomeriggio in poi, che doveva iniziare a mezzogiorno, ma ancora vediamo che hanno fatto qualche prova.
1: Beh, saranno in ritardo anche loro.
0: Ma non, spero non sia magnana, perché doveva partire oggi.
2: C'è anche, hanno detto oggi e domani.
1: E l'ayuntamiento dice: nos vemo mañana por la mañana.
2: Sì, sì.
1: Non si sa quando, però
0: mañana por la mañana.
2: Esatto.
0: Mediodía, sì, sì.
1: Però eso es, como dicen los canarios, eso es lo que hay, mi niño. Lo que hay, mi niño. Y eso es lo que nosotros nos gusta.
0: Facciamo vedere un po' di immagini. Guardate
2: vai,
0: che
2: vai.
0: Bello il
1: ragazzi.
0: Mare. Vedete che stanno preparando tutto quanto.
1: Fortunatissimi,
0: per il. È proprio bello.
1: Giornata
0: bello,
1: meravigliosa.
0: Bello. Una bellissima panoramica della nostra camera mobile. E questo è, insomma, sono i preparativi, vedete, ci sono anche tutti, anche per i ragazzi ci sono gli scivoli, no?
2: Sì, c'è
0: un po'
2: c'è
0: di
2: la
0: tutto.
2: Piscina.
1: Manderemo questo video all'ayuntamiento, così giusto gli diremo: guardate un po', vi abbiamo aiutato a fare anche un po' di pubblicità.
0: Bene. Ragazzi, che facciamo? Salutiamo?
1: Direi che è arrivato il momento di salutare.
2: Salutiamo, stavo guardando se ci fosse qualche altro messaggio. Danilo dice che si saluta anche la Eli. Un bacione grossissimo a tutti quelli che si sono collegati su TikTok e sui nostri canali social di Facebook, tutti quelli che ci hanno ascoltato. Come ogni sabato ricordiamo che Toda Calima è itinerante, quindi se ci volete da voi nel vostro locale, scrivete al
0: 627 629 553, che è il nostro numero di WhatsApp, e noi poi vi rispondiamo, ci mettiamo d'accordo. Va bene tutte le isole, anche
1: sì.
0: La Graziosa faremo,
1: anche la Graziosa
0: facciamo
1: dire...
0: anche dalla Graziosa poi.
1: Wow,
2: sì,
1: ragazzi.
2: Ci prendiamo anche un giorno di vacanza magari, ragazzi, che ne dite, invece di fare tutti questi weekend
1: per fare un Toda Calima sulla Graziosa, ci prendiamo un weekend intero.
0: Guardate che mare, guardate,
1: cioè,
0: che mare,
1: ragazzi, oggi
2: mare
1: è stato spettacolare.
2: Profumo di mare.
0: Però Little Tony te lo ricordi?
2: Certo. Anche se vuoi con sapore di mare.
0: Certo. Cioè. Adesso poi con la questione della crociera.
2: Hai capito?
0: Sarà un po' una
2: love boat.
0: Facciamo la love boat.
1: Non sa nemmeno chi sia lei Little Tony. Lei lo canta giusto perché sa la melodia. Ma
2: tutto bene.
1: Ma tutto
0: bene.
1: Posto,
0: ma è del mestiere?
2: No.
0: Adesso chiudo io. Ma sono dei mestiere questi?
1: Ma questi sono del mestiere. Non si sa, però speriamo di avervi tenuto compagnia qui sui social e sui canali di Radio Calima, e che vi faccia piacere stare con noi. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo.
2: Esattamente.
0: Assolutamente, ore 11, probabilmente saremo in studio sabato, perché a meno che non
2: veniamo, si sa mai nella vita,
0: rapiti da qualcuno, non si sa mai dalla vita, perché
2: esatto.
0: Ricordatevi, questa è una trasmissione che è itinerante. Grazie ragazzi,
1: grazie
0: a tutti coloro che hanno ovviamente collaborato, Angelo e anche dalla regia centrale. Diamo la linea alla regia, perché si ritorna con la programmazione. Tra poco l'appuntamento è con la grande musica degli anni 80 e 90.
2: E vai.
0: Quindi lei è già pronta. Ciao a tutti.
1: Buona domenica.
0: Buon finde.
1: Ci vediamo alla prossima. Ciao.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: Yeray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud dell'isola, vi aspetta da Bandera, a Meloneras. Autentica cucina spagnola, tapas e drink accompagnati da DJ set ogni sera. Proprio accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e accogliente terrazza, ideale per ogni tipo di celebrazione ed evento. E infine, Las Burras Beach House, a San Agustín, proprio sulla spiaggia di Las Burras, che da oggi vi propone anche un menù del giorno con ottimi piatti fatti in casa di grande qualità. Tre ristoranti per gustare il meglio della gastronomia in qualsiasi momento. ¡Vi aspettiamo!
8: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en quemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que_mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
9: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Cali. Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, sono saliti a 15, tra cui 3 bambini morti nell'attacco russo a Zaporizhzhia avvenuto questa mattina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, commenta il presidente ucraino Zelensky. L'Unione Europea interviene sulla decisione americana. Non alimenteremo la guerra russa, serve una tregua. È ricoverata in gravi condizioni una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casa Leone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Ha cercato di imbarcarsi per Ancona con un coltello nascosto nella fibbia della cintura, ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato. È accaduto nei giorni scorsi all'aeroporto internazionale Bellini di Catania. Per l'uomo, 37 anni, è scattata la denuncia e il sequestro della lama. Decine di abitazioni allagate, auto impantanate, fango in molte strade, persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle. È il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie. Liberate le famiglie rimaste intrappolate in casa. Formula 1, un momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Un Super Hamilton è secondo, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Qualifiche spostate alle 15:30. È tutto, a più tardi.

0: cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m., enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
2: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: De la energía de la mañana al relax de la tarde. El auténtico sabor te espera en El Saborcito. Empieza el día con un buen café italiano, un croissant o un completo desayuno inglés. Al mediodía, disfruta de nuestra parmigiana casera, auténticos arrosticini abruzzesi y sabrosa pata asada. Y al caer la tarde, aperitivos, ricas tablas y excelentes cócteles. Abrimos de 8 a 20 en San Fernando, calle Partera Leonorita 6, frente a Neumáticos Canarios. Síguenos en Facebook e Instagram. El Saborcito.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Radio Kalima.
1: Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi per un altro giorno, l'ultimo per quanto riguarda la nostra settimana lavorativa, con tante altre notizie da trattare come ogni giorno appunto della settimana e con tanta musica da ascoltare. Per anni abbiamo aperto l'armadio, quello magari anche della nonna, del nonno, pensando questa roba non tornerà mai più di moda. La moda come sempre però ci ha aspettato dietro l'angolo ridendo. Prima o poi tornerò anche io, infatti è arrivato il nonna maxing, tra poco parliamo del vestirsi come le nonne che è diventato cool.

0: Che bella vita.
1: Si sta parlando sempre di più di una nuova tendenza di vestiario, nel senso bisogna utilizzare delle cose age, delle cose anche vintage, no? E magari vestirsi come le nostre nonne, come i nostri nonni. E c'è una parola inventata da internet per far capire tutto questo: non-maxing. Il termine viene utilizzato per descrivere un'estetica ispirata alla classica signora italiana elegante, quindi con matita, scialli, cappotti importanti, accessori vistosi e quell'aria un po' borghese che ricorda fotografie di famiglia di qualche decennio fa. E anche nelle nuove collezioni sono comparsi dei riferimenti espliciti a questo immaginario reinterpretato, però in chiave ovviamente contemporanea. Ed è fantastico, secondo me, proprio il meccanismo che c'è dietro la moda. Prima qualcosa viene considerato vecchio, poi vintage, poi arriva TikTok, aggiunge maxing alla parola nonna, improvvisamente diventa desiderabile da tutti, no? Quindi attenzione, prima di liberare gli armadi, prima di far buttare le robe anche ai nonni, perché quel cappotto che oggi è considerato improbabile, improponibile, potrebbe avere semplicemente bisogno di attesa. Bisogna aspettare, perché prima o poi tutto quello che abbiamo o che hanno i nostri nonni, i nostri genitori, potrebbe essere un capo d'abbigliamento di tendenza.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto russo-ucraino. Le bombe sganciate da Mosca su Zaporizhzhia sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel. Così il presidente ucraino Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Il bilancio delle vittime è salito a 15, tra cui 3 bambini. Il Cremlino definisce intanto sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation. Giornata mondiale contro la pena di morte. Arriva il monito di Papa Leone. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Ieri la condanna del Vaticano per l'annuncio da parte del capo del Pentagono della fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre a causa degli ostacoli posti dalle misure israeliane. La nuova data è fissata per l'11 settembre 2027, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone, in Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. I motori dopo una sprint race dalle mille emozioni, vinta da Verstappen davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La Formula 1 torna in pista a Marina Bay per assegnare la 17ª pole position del mondiale. Il via spostato di 30 minuti dopo la pioggia caduta prima della gara sui 100 chilometri. Piloti in pista dalle 15:30. È tutto, a più tardi.

0: Un successo del 1996 con Vasco Rossi, Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

hanno mai fatto la domanda, sì, ma tu chi sei? Ecco, a questa domanda abbiamo risposto quasi automaticamente con il nostro lavoro. Sono un avvocato, sono un insegnante, sono un commerciante. Una parola della Gen Z sta iniziando però a dire quello è ciò che faccio, non necessariamente ciò che sono. Molti giovani vedono il lavoro come la propria professione, ma non deve più dire chi siamo. E secondo me è un pensiero molto bello da seguire. Tra poco si parla proprio di questo. Radio B.

0: un dato che racconta bene un cambiamento, quello che molti giovani vedono il lavoro come una professionalità e non più un modo per definirsi, no? Chi sei? Sono un avvocato, sono un insegnante, sono un commerciante, sono uno speaker radiofonico e tutto il resto. Questo dato parla di questo cambiamento secondo un'indagine di Dolittle citata recentemente nel dibattito sul rapporto tra Gen Z e lavoro. Per il 67% dei giovani italiani famiglia e amici sono tra le cose più importanti della vita, mentre il 45% considera il lavoro una parte centrale della propria identità. Quindi non significa che una generazione ha deciso di non lavorare, ma sta cambiando il peso, no? Che dà al lavoro. Non è considerato per forza come una definizione personale di chi sono io. Carriera sì, ma anche tempo libero, relazioni, interessi, vita fuori dall'ufficio, perché c'è vita anche fuori dall'ufficio. E forse lo vediamo anche nel linguaggio, no? Prima sentivamo spesso vivo per il mio lavoro, oggi qualcuno può rispondere io preferirei lavorare per vivere. La cosa curiosa è che entrambe le generazioni probabilmente pensano di avere perfettamente ragione, e lì abbiamo materiale per una discussione proprio da pausa pranzo che può tranquillamente durare fino a cena.
1: Let's get it started in here.

amici di The Mag, ogni periodo ha il suo alimento del momento. Abbiamo avuto lo zenzero, la curcuma, l'avocado. Nel 2026 il nuovo protagonista del frigorifero italiano ha un nome che fino a qualche anno fa molti non sapevano nemmeno pronunciare. Gli italiani stanno mettendo sempre nel proprio carrello il kefir. È diventata veramente una superstar. Tra poco capiamo anche il perché, no? Di questa voglia di acquistarlo e di mangiarlo. Come

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
2: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
3: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated, a fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Fruteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, where we're also open on Sundays. We offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Fruteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
4: Il ristorante El Ciervo by Paolo a Vesindario, oltre al cervo e al cinghiale, vi propone pesce e frutti di mare freschi, carni selezionate, piatti a base di riso, un menù degustazione e, quotidianamente, un conveniente menù del giorno con piatti fatti in casa. Il ristorante El Ciervo è il luogo ideale per ogni tipo di celebrazione, con una capienza fino a 50 invitati, cene aziendali di Natale, matrimoni, comunioni, aperto dal mercoledì alla domenica sera. Ci troviamo a Vesindario, in calle Teruel numero 24. Ristorante El Ciervo by Paolo. Prenotazioni al 635-78-5901.
5: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11 en Playa del Inglés.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Il rapporto COP 2026 è molto interessante perché ha raccontato un cambiamento interessante nella nostra spesa. Infatti gli italiani stanno cercando di ridurre gli sprechi, i prodotti molto processati, e stanno aumentando gli acquisti di alcuni alimenti associati al benessere. E il grande protagonista dell'ultimo anno, il kefir, le cui vendite sono cresciute, pensate, di oltre il 50%. Crescono anche semi di ghia, di girasole, di zucca, di tofu, seitan, bevande analcoliche. È interessante guardare come cambia il carrello, perché racconta molto più delle mode alimentari. 10 anni fa qualcuno ci chiedeva: hai il kefir? Probabilmente la risposta potrebbe essere stata no, ma prova a vedere nella cassetta degli attrezzi, no? Perché è un nome così strano che è entrato nel nostro vocabolo e nella nostra alimentazione da poco. Oggi ha conquistato tutti, ha conquistato interi scaffali del supermercato, e il cibo funziona un po' come la moda: prima è strano, poi lo provano in pochi, poi diventa un trend e alla fine diventa un elemento principe che non può mancare assolutamente all'interno del nostro frigorifero.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi, ma un po' in generale per tutta la settimana. Domani pausa, ci risentiamo lunedì. Solito orario, solito posto, fate bravi, ma non troppo.
1: Radio Caliolo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 17 morti il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, così Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Lo stop alle sanzioni finanzia la guerra di Mosca, commenta Bruxelles. Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili invece le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale pro Gaza che chiede lo sblocco degli aiuti nella striscia e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa aderiscono associazioni, sindacati, collettivi studenteschi, Movimento 5 Stelle e Potere al Popolo. Greta Thunberg è per la prima volta in corteo a Napoli. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile e contro la dignità della persona. Calcio, pugno duro del Portogallo contro Cristiano Ronaldo. Aperto un procedimento disciplinare dopo la sua decisione di abbandonare il ritiro della nazionale a Copenaghen durante la Nations League prima della gara contro la Danimarca. Il giocatore è ora ufficialmente sospeso in via provvisoria. È tutto.

0: per il tuo dopolavoro aperitivi, sfiziosi taglieri e ottimi cocktail. Siamo aperti dalle 8 alle 20 a San Fernando, in calle Partera Leonorita 6, di fronte a Neumatico Scanarios. Seguici su Facebook e Instagram. Il Saborsito.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è. Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano. Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero. 639 530 250. 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
5: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: ¡1996!

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana continúa con el programa anual de cine gratuito Butaca 24 en el Centro Cultural de Maspalomas. Puede conocer las sesiones disponibles en las redes de cultura. ¡Te esperamos!
2: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
3: La famosa pizza dell'alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
4: Ha aperto l'alternativa 2.
3: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
4: Ma orari e prenotazioni?
3: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
5: L'alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
6: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
7: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
8: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
7: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
9: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
10: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
11: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
12: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la villa de San Bartolomé de Tirajana.
13: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Son las 16:31 minutos. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. Presidi e cortei pro palle in numerose città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino, per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. Momenti di tensione nel capoluogo piemontese. Tra i manifestanti a Napoli anche Greta Thunberg. È stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. Poco prima lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto, un messaggio analogo a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile e contro la dignità della persona. Formula 1, Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per la Ferrari di Leclerc, poi l'altra rossa di Hamilton. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Russell partirà ultimo per cambio Power Unit. Calcio, la sesta giornata di Serie A si apre con il successo del Genoa, che batte 2-1 la Fiorentina e ottiene così la prima vittoria in questo campionato. Dalle 18 in campo Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. È tutto, a più tardi.

0: Un classico italiano del 1990 con Lucio Dalla, Apriti cuore.
1: In questa notte calda di ottobre, apriti cuore. Non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento. E ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore.

0: aspetti che ti dica se la colpa non è mia.
1: Radio Kalima. En Radio Kalima suena Camilo, el

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Son las 17:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, almeno 5 di queste, tutte di nazionalità saudita, sono in terapia intensiva. Conflitto Mosca-Kiev. La delegazione ucraina ha lasciato Miami, dove era arrivata per 2 giorni di colloqui con inviati europei e negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Secondo il Kiev Independent, gli inviati ucraini sono stati colti di sorpresa dall'annuncio di Trump di un accordo sul gasolio con il presidente russo Putin. Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito degli Scarafaggi contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Arrestato anche lo stesso leader del partito, Dipke, l'accusa di manifestazione non autorizzata. Proseguono le indagini a Roma nel tentativo di dare un volto agli aggressori dell'attore Davide Iacopini, ricoverato al San Camillo in gravissime condizioni. Il nuovo sviluppo è legato alla denuncia presentata da un uomo per il furto della propria auto, una minicar nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio. Ciclismo. Paul Seixas fa la storia. Il francese domina ad appena 20 anni la 120esima edizione del Giro di Lombardia, diventando il corridore più giovane di sempre a conquistarla. Alle sue spalle, sul traguardo di Como, Mas è un enorme ciccone. È tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1977 con Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.

0: no puede ser un rey.
1: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Kaspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Kaspar.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kenmanji te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kenmanji.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke-manji. Kenmanji llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro, under 3.

il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Sono le 18:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. All'Ucraina serve un nuovo leader. Zelensky vuole solo creare problemi, attacca il leader americano che ieri ha parlato con Putin. La delegazione ucraina lascia intanto i colloqui di Miami in anticipo. Il Cremlino fa sapere sono sensate alcune proposte statunitensi sulla de-escalation. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Almeno 5 sono in terapia intensiva. La Farnesina invita ad evitare lo scalo di Riyadh. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Il maltempo sferza il sud, un violento temporale si è abbattuto su Lipari con decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e torrenti esondati. Bombe d'acqua anche in Calabria, in particolare nel Regino, allagata la cripta della Basilica di San Nicola a Bari. A Napoli crolla un pino secolare all'ospedale Cardarelli, nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine. Formula 1, Verstappen domina a Marina Bay, vince la sprint e conquista la pole position del GP di Singapore. L'olandese della Red Bull precede le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes di Antonelli, sesto il compagno di squadra Russell. Per il calcio in Serie A, De Rossi può rifiatare, primo successo del Genoa, al Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. In campo Inter Parma, stasera Napoli Frosinone. È tutto, buon proseguimento di serata. Radio Calima.

0: Calima. Radio Calima.
1: In Radio Calima suena Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vu-

0: la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
2: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofio escaldado, salpicón de pescado y mariscos y los domingos paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
3: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
4: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
5: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
6: Hai un languorino, cara?
5: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
6: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
5: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
7: Nannina Gastronomia Italiana.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Conecta con la musica que más te gusta.
3: Rebobinas el tiempo.

0: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece su bandera en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, junto a la playa de Las Burras. Y ahora, también te ofrece un menú del día con comida casera de gran calidad. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento. ¡Te esperamos!
1: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m, enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffest, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffest è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
4: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale, la prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme, con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
6: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.

0: nell'amor.
1: En Canarias.
2: Es la hora 19, 31 minutos.
3: Sono le 19 e 31 minuti.
4: Radio Calima.
5: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
6: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un viaggio nel 1980 con Ivan Cattaneo. Una zebra a Poix.

0: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la villa de San Bartolomé de Tirajana.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Il ristorante El Ciervo by Paolo a Vesindario, oltre al cervo e al cinghiale, vi propone pesce e frutti di mare freschi, carni selezionate, piatti a base di riso, un menù degustazione e, quotidianamente, un conveniente menù del giorno con piatti fatti in casa. Il ristorante El Ciervo è il luogo ideale per ogni tipo di celebrazione, con una capienza fino a 50 invitati, cene aziendali di Natale, matrimoni, comunioni, aperto dal mercoledì alla domenica sera. Ci troviamo a Vesindario, in calle Teruel numero 24. Ristorante El Ciervo by Paolo. Prenotazioni al 635-78-5901.
5: Super Italy! Dal 2015 Super Italy porta sull'isola il meglio della tradizione italiana, con prodotti di alta qualità, tante novità e specialità importate direttamente dall'Italia. Cerchi il vero gusto italiano? Ti aspettiamo al Tablero di Maspalomas, in Calle Las Americas 23. Contattaci al 928-93-9520. Ci trovi anche sui social. Super Italy! Quando vuoi l'Italia, scegli il gusto vero!
6: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres.

Cumbres Mesón del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11, a Playa del Inglés. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Bentrovati, buon sabato 10 ottobre con il GR delle buone notizie. A Monza è stata inaugurata la nuova torre della ricerca dell'ospedale San Gerardo, una struttura di 10 piani e quasi 4.000 metri quadrati, dedicata soprattutto allo studio delle leucemie pediatriche, delle malattie del sangue e di alcune patologie rare. All'interno ci sono laboratori specializzati e spazi per conservare campioni biologici. Il progetto è stato realizzato anche grazie a importanti donazioni private e a fondi del PNRR. L'obiettivo è molto concreto: mettere ricercatori e medici nelle condizioni di studiare più rapidamente le malattie e trasformare i risultati della ricerca in nuove possibilità di cura per i bambini. A Ischia sono state liberate 3 tartarughe caretta caretta dopo diversi percorsi di recupero e riabilitazione al Turtle Point di Portici. Una di loro era stata trovata intrappolata tra reti abbandonate e rifiuti e aveva riportato gravi ferite alle pinne. Dopo mesi di cure però tutte e tre hanno potuto tornare nel loro ambiente naturale. In Sardegna sono stati ampliati i laboratori di educazione ambientale destinati agli studenti. Quest'anno sono diventati 23 rispetto ai 17 dell'anno precedente. Nel precedente anno scolastico avevano coinvolto circa 1.600 ragazzi. Gli studenti possono lavorare direttamente su temi come qualità dell'aria, acqua, rifiuti, biodiversità e cambiamenti climatici. Non si tratta soltanto di lezioni teoriche. I ragazzi imparano a raccogliere dati, analizzarli e comprendere concretamente quello che succede nel territorio in cui vivono. E chiudiamo con una buona notizia dal mondo della tecnologia, perché gli investimenti italiani nel deep tech, cioè nelle imprese che nascono da ricerca scientifica e ingegneristica avanzata, sono cresciuti molto negli ultimi anni. Secondo i dati presentati alle OEGR di Torino, si è passati dai 59 milioni di euro del 2021 ai 244 del 2025, con altri 97 milioni raccolti già nei primi 6 mesi del 2026. È un segnale interessante perché significa che sempre più ricerca sta cercando di trasformarsi in innovazione concreta e nuove imprese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima. Radio Kalima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Kalima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

0: Ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-05-7203, anche WhatsApp.
3: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
4: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre, biglietti 15 euro, 5 euro, under 30.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
8: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
8: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: En Radio Calimà suena Julie Bresh serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Calima, rebobinas el tiempo.

sento un fremito. Ehi, passano alcune musiche.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Livum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22, 33 minutos.
2: Son las 22 y 33 minutos.
3: Radio Calima.
4: Verdi, bianchi e rossi.
5: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
6: Calima Rewind. Rebobinas el tiempo.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.

televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità